0: musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: The Dance Club.
0: The Dance Club.
2: Su Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 9 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Potrebbe vacillare la fiducia che riponete in voi stessi. Avrete però la possibilità di organizzare un viaggio con la compagnia più giusta per voi. Non perdete l'occasione. Toro, grinta e determinazione non vi mancano, ma non è il caso di premere troppo sul pedale dell'acceleratore. Meglio prendere tempo e rimandare di qualche giorno. Gemelli, l'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso, negli ultimi tempi soprattutto, vi è mancata. Cancro, le stelle vi mettono in guardia. Oltre ad avvertire stanchezza, potreste ricevere proposte da valutare attentamente, senza cedere al desiderio di accettarle subito. Leone, le stelle di oggi vi rendono poco sicuri del vostro fascino che invece in questo periodo certo non vi fa difetto. Non abbiate paura quindi di esprimere la vostra personalità. Vergine, si prevedono non poche turbolenze nei vostri rapporti interpersonali. Tenetelo ben presente se avete in corso una storia d'amore a cui tenete molto. Bilancia, il clima sembra essere per voi molto positivo. Avrete degli sviluppi interessanti che porteranno guadagni e benessere. In amore dovrete chiarire alcune cose. Scorpione, prima di lanciarvi in un nuovo progetto che vi attira enormemente, accertatevi di esservi liberati da tutte quelle questioni che potrebbero essere ancora in sospeso. Sagittario, potete procedere con fiducia anche se vi dovrete misurare con ostacoli difficili da superare. Non lasciatevi coinvolgere in sterili e noiose discussioni con il partner. Capricorno, parlare non costa niente e oggi dire le cose giuste al momento giusto potrebbe fare la differenza e agevolare opportunità. Potreste incrementare i vostri guadagni, per esempio. Acquario, cercate di stabilire il contatto con le persone giuste. Godetevi la serata piena di emozioni se siete felicemente in coppia, di nuove conoscenze se siete single. Pesci, provate a dare più fiducia alle persone, non ve ne pentirete. Visto che la tensione cresce di ora in ora, cercate di trovare il tempo per svagarvi un po'. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Verona.

0: il risveglio italiano di Radio Verona.
1: Agosto, una perdita di tempo, ed io che passo lento, giro per la città, mi chiedi dove sei. Ti chiamo e non ci sei. Ho letto i tuoi messaggi l'altra sera, ma non mi sento pronto. Mi chiedi forse troppo amore, so che

vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona.

0: Gnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui
12: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: tuo se fa buio il mondo è al fluo.
1: Sono le 7 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Un'altra aggressione al pronto soccorso di Borgo Trento. Il peggio è stato evitato anche grazie ai poliziotti del posto di polizia che si trova accanto al servizio. I poliziotti hanno bloccato il soggetto, lo hanno poi consegnato ai colleghi delle volanti che lo hanno accompagnato in questura per il fotosegnalamento. Quanto accaduto nuovamente al PS rappresenta un fatto gravissimo che conferma ancora una volta come il tema sicurezza non possa essere affrontato come una semplice emergenza occasionale, dice Marco Bognin, segretario generale UIL e Funzione Pubblica Verona. Lo stesso soggetto, già protagonista dei gravi episodi del 20 aprile, è tornato a mettere sotto pressione il personale sanitario e l'intera struttura, generando tensione, paura e disagi per ore.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 9 maggio, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Un tesoretto di 14 milioni aggiuntivi per la filovia. La conferma dei nuovi fondi in arrivo del PNRR è arrivata dal Ministero dei Trasporti e apre a nuovi investimenti. Il servizio di Giovanni Salvatori.
5: Piove sul bagnato, ma stavolta una buona notizia, nel senso che ad aggiungersi ai finanziamenti già presenti o programmati per la filovia arrivano 14 milioni di euro dalla dotazione del PNRR. A riconoscerli all'opera di trasporto di massa di Verona è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, retto dal leader leghista Matteo Salvini, che l'ha inserita tra quelle strategiche per il raggiungimento degli obiettivi europei sulla mobilità sostenibile. Mercoledì scorso la firma sul decreto, ma è stata solo la conferma di una tela intessuta da mesi da AMT e Comune, che incassano così finanziamenti a fondo perduto e soprattutto in più rispetto ai circa 155 di costo dell'opera, coperti per il 60% dallo Stato e per il 40% da Palazzo Barbieri attraverso un mutuo contratto con la Banca Europea degli Investimenti. I nuovi fondi permetteranno nuovi investimenti, bocche cucite nei corridoi del comune, ma l'ampliamento della rete filoviaria verso altri centri è una delle ipotesi, con l'assessore alla mobilità Ferrari che indica anche lo sfruttamento del quadruplicamento dei binari dell'alta velocità per rafforzare i treni regionali e connettere i territori. Ma i fondi comportano l'accelerazione sul cronoprogramma per avviare la linea ibrida che nel giro di poche settimane comincerà a circolare senza passeggeri tra Genovesa e Stadio, e proprio la capacità di stare entro questa tempistica ha convinto il Ministero a premiare il progetto.
4: La Lega contesta il nuovo assetto di Borgo Trento con viale Bixio a senso unico da lunedì per far posto ai lavori di realizzazione della pista ciclabile e molto altro che bolle in pentola. Dalle novità che porterà la filovia al nuovo piano della sosta servono più realismo e più coinvolgimento da parte di molti commercianti e residenti. È arrivata la lamentela di essere stati avvisati a cose fatte con lavori e cantieri partiti senza un adeguato confronto preventivo, dice l'europarlamentare della Lega Paolo Borchia. Sono 600 per ora le firme di chi dice no alla chiusura alle auto di Piazza Bra. La petizione popolare promossa da Forza Italia e Listatosi ha raccolto in queste settimane le adesioni di cittadini e commercianti contrari al provvedimento che entro breve toglierà il traffico privato dal tratto di strada che corre di fronte al Palazzo della Gran Guardia. La prova generale di chiusura effettuata durante le cerimonie olimpiche ha provocato disagi alla viabilità. Nonostante ciò l'amministrazione va avanti su questa linea, sostiene il consigliere di Forza Italia Luigi Pisa. Il rischio disagio è altissimo, mentre i benefici minimi, dice. Un sistema reticolare di cavi metterà in sicurezza l'antica dogana ai Filippini. La struttura avrà uno scheletro di sostegno interno alle mura perimetrali, inglobato sulla sommità e dunque non visibile, i cui cavi si allungheranno poi collegando anche le colonne centrali. I lavori inizieranno a settembre e dureranno 4 mesi. Sarà il primo step di un intervento più ampio che potrà prevedere ulteriori sviluppi, tra cui la sistemazione dell'attuale pavimentazione e la messa in sicurezza del sito dalle piene dell'Adige. Le 7:05 minuti, arrivano viabilità e meteo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
12: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
11: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona. Viabilità.
4: Sulla 4 Brescia-Padova, traffico rallentato causa lavori tra Desenzano e Brescia Est in direzione Brescia. Sulla 22 coda di mezzi pesanti per traffico intenso tra Vipiteno e Brennero in carreggiata nord. Vi ricordiamo fino a domani, domenica 9, gli autovelox in via Galvani, via Binelunghe, via Forte Tomba, via Belfiore, via San Michele, via Badile. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale nord prima dell'uscita di Santa Lucia.
3: Meteo.
4: In questo sabato 9 maggio si prevede alta pressione, dunque una bella giornata di sole, qualche innocuo annuvolamento serale, temperatura massima 25 gradi, minima 12, 13 in questo momento i gradi.
3: Radio Verona, flashback.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:15 minuti di questo sabato 9 maggio, andiamo ad iniziare ovviamente il nostro tempo insieme, il nostro tempo reale con la rassegna stampa. Prima però vi ricordo i nostri numeri, il 335 60 11 610, il numero di telefono invece è lo 045 96 00 103. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Italia USA prove di disgelo, questo il titolo che apre. Il segretario di Stato Rubio: non abbiamo parlato del ritiro delle truppe, ma Ucraina, la tregua è di 3 giorni. Meloni incontra Rubio: difendiamo i nostri interessi come del resto fanno loro. Fotonotizia: Leone a Napoli, no alle guerre, la folla e i colori. Papa Leone nella foto alza l'ampolla di San Gennaro nel Duomo di Napoli, al suo fianco l'arcivescovo Domenico Battaglia. Le canzoni di Pino Daniele citate dal Papa e sangue di San Gennaro. Poi torniamo a parlare del delitto di Garlasco, se ne è parlato anche ieri sera a quarto grado, se ne è parlato ovviamente in tutti gli organi di informazione. Sempio le parole su Stasi: sono andato, il sangue c'era. Quando sono andato io, il sangue c'era. Un altro soliloquio di Andrea Einaudi sulla sua Panda: per la procura di Pavia rafforza le accuse contro Sempio. Intanto la famiglia Poggi si schiera contro carabinieri e PM: noi intercettati, dicono. Poi, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, caos biennale, scontri al corteo dei Propal, lite Salvini e ministro Giuli. Il caso, la dunata degli alpini, la festa di Genova e le polemiche, come sempre, che accompagnano la dunata degli alpini. Giro d'Italia, il primo acuto è francese, il Giro parte con una sorpresa in Bulgaria. La prima maglia rosa va al francese Magnier. In volata, maxi caduta in volata, tra l'altro, a questa prima tappa del Giro d'Italia. E questa era la prima pagina, scusate il gioco di parole, del Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica. Meloni: USA resta il gelo, il vertice a Roma con Rubio. Dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali. Trump annuncia tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina. Forse è l'inizio della fine della guerra. Quante volte lo si è detto, però. Poi, sempre dalla prima pagina, l'abbraccio di Napoli al Papa, mille colori, come suonava la canzone di Pino Daniele, contro la malavita. Il Papa lo ha citato. Garlasco alla fiera del true crime nel paese che non vuole vedere. C'è qualcosa di profondamente osceno nel modo in cui un paese intero di nuovo si è seduto a tavola davanti a Garlasco con tovagliolo e forchetta. Una ragazza è morta quasi 20 anni fa, oggi abbiamo deciso che quella morte debba essere una serie da rilanciare per la seconda stagione. Audio rubati di un indagato, mandati in onda a colazione, appunti privati e plastici. Non si può che essere d'accordo con Roberto Saviano, che firma il pezzo il cui richiamo in prima pagina sulla Repubblica. L'ira intanto della famiglia Poggi sui carabinieri, l'indagine è pilotata, dicono. E questo appunto era la Repubblica. Andiamo a vedere la Stampa. Gelo, Meloni, Rubio, l'America è lontana, così titola. Poi un colloquio franco tra Meloni e Rubio: restano le distanze tra Roma e Washington, ognuno difende i propri paesi. A Hormuz, navi iraniane colpite dagli Stati Uniti. Sempre dalla prima pagina della Stampa: protesta biennale contro Israele, Salvini: io sto coi russi. Sempio intercettato, il sangue c'era, l'ira dei Poggi su carabinieri e PM, per l'accusa e la firma dell'assassino, quella mano destra fresca e bagnata sul muro delle scale che portano alla cantina, proprio a un passo dal corpo martoriato di Chiara Poggi. La famosa traccia 33 per mesi è rimasta al centro del dibattito, valorizzata dai magistrati e contestata dagli avvocati, a partire da quelli della famiglia Poggi. I familiari di Chiara, tra l'altro, risultano intercettati Indagine nata in contesti opachi, aggressioni continue, dicono i familiari di Chiara. IPM versioni concordate per ostacolarci. Davvero non se ne viene a capo. Poi la fotonotizia. Gaito senza garanzie non va estradiato, fuga dal boia texano, l'ingegnere statunitense accusato di aver ucciso la moglie nel CPR di Torino, mi sento protetto, l'ingegnere americano a Torino appunto accusato di aver ammazzato la moglie. Il calcio, per chiudere, rabbia e orgoglio Toro, rimonta e Sassuolo 2-1. L'allarme per il virus, l'antivirus in crociera, l'inerzia nel gestire la crisi, denuncia la stampa. 7:21.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ma

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
3: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona, tutto il meglio della musica.
1: 7:27 minuti, andiamo a sfogliare le nostre prime pagine, il giornale che apre proprio con il terremoto di Garlasco lo definisce. Andiamo a vedere il titolo, Bella Stronz, questo è il titolo del giornale, puntini puntini, Chiara e le carte contro Sempio. L'analisi, non c'è il processo ma c'è già la sentenza. Il reportage, viaggio nella città rimasta senza risposte. Poi Rubio a Roma, Meloni Trump, prove di pace a ostacoli con il segretario USA vertice Franco, l'incognita Donald. La durata dell'incontro, un'ora e mezza tra la premier Meloni e il segretario di Stato Rubio, dice che è stata più di una semplice visita di cortesia. Alpini a Genova, atti di eroismo e accuse ridicole. Nelle ore in cui parte la adunata nazionale degli alpini a Genova, tre penne nere ieri hanno soccorso e salvato un genovese di 70 anni colpito da un infarto nell'area del Porto Antico. Poi Regno Unito, ciclone Farage, sinistra dimezzata alle urne. Gli USA attendono la risposta dell'Iran, Hormuz tra bombe, raid e accuse, ma il dialogo prosegue ancora. Sempre dalla prima pagina del giornale, sopra la testata Roma, omicidio diabolico, Calderon assolto. E sempre dai giornali, dalle prime pagine dei giornali, andiamo a vedere anche che cosa titola Libero, in attesa appunto delle news delle 7:30. Anche qui si apre con Garlasco, i soliloqui e gli appunti su Garlasco, tutte le frasi shock di Sempio, titola Libero. Sulla scena del delitto ha detto: quando sono andato io il sangue c'era. Sulle chiamate a Chiara Poggi, cioè è stata Bella Stronz, giù il telefono. Le annotazioni sulla sua vita, insicurezza, autolesionismo, ho commesso cose brutte. Le annotazioni sul processo, molta ansia, stasi, ha chiesto la riapertura, mamma in panico. Parliamo sempre di quello che ha scritto e ha detto Sempio. Poi Rubio da Meloni ci ricorda che non ci sono nemici statunitensi. Caos totale alla Biennale di Venezia, dopo i russi le risse dei Propal. E poi sempre dalla prima pagina di Libero, andiamo a vedere Ellie da Obama che bombardò ben 7 paesi. L'entusiasmo di Ellie Schlein è alle stelle, finalmente arriva l'occasione attesa da una vita politica, incontrare da vicino il suo mito Barack Obama. E l'altra America, così appunto titola Libero, ma sono già le 7:31, la linea Valley News.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Guerra nel Golfo, scambio di accuse nelle ultime ore tra Stati Uniti e Iran sulla violazione della tregua, con Trump che definisce le operazioni americane un buffetto amorevole. Intanto, dopo giorni, dal governo iraniano non filtrano ancora aggiornamenti sulle trattative di pace e la pazienza della Casa Bianca sembra esaurirsi. Potremmo riprendere l'operazione Project Freedom con più violenza, ha dichiarato Trump. Intanto il presidente americano ha annunciato 3 giorni di cessate il fuoco tra Russia ed Ucraina dal 9 all'11 maggio e uno scambio di 1000 prigionieri da entrambe le parti. La cronaca, tragedia nella Bellunese dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Nonostante l'arrivo dei soccorsi e di un elicottero, per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Al vaglio le cause dell'incidente. Delitto di Garlasco, i tanti soliloqui, gli appunti, le tracce di ricerche sul web, sono queste le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. Essere arrestato, spero che non accada perché io questo fatto atroce non l'ho commesso, è il commento di Sempio letto ieri sera a 4° grado su Rete 4. Siamo allo sport, il tennis all'internazionale d'Italia in attesa dell'esordio di Sinner. Avanzano tre azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Fuori Djokovic. Per il calcio, la 36esima giornata di Serie A si apre con la vittoria del Torino 2-1 sul Sassuolo. Oggi in campo Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. In Serie B il Frosinone vince e conquista la promozione in Serie A. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Nessuna segnalazione di rilievo, gli autovelox fino a domani sono in via Forte Tomba, via Belfiore, via San Michele, via Badile, via Binelunghe e via Galvane. Naturalmente buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
0: Radio Verona.
5: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona. Radio Verona.

proseguiamo alle 7:39 minuti la nostra rassegna stampa. Il dubbio.news, che mostro esempio, ma la prova non esiste negli atti dei PM, ritratto horror dell'indagato, eppure sull'assassinio di Chiara Poggi c'è solo confusione. L'abitudine a parlare da solo, a rielaborare ad alta voce ciò che ascolta, che gli viene attribuito, un rimuginare incessante su indagini, interviste e articoli, sulle tesi dell'accusa e sulla versione di Alberto Stasi. Decine di passaggi frammentati e incomprensibili che per la procura di Pavia rappresentano però confessioni vere e proprie. Eppure queste trascrizioni producono più nebbia che certezze della presunta autoconfessione di Andrea Sempio, si sa ormai tutto pur senza aver ascoltato nulla. Il Fatto Quotidiano: le guerre uccidono i governi europei e gonfiano le destre, riarmo ed energia, batosta per Starmer. In Gran Bretagna, Merz e Macron in picchiata. Euro suicidio infinito. Farage trionfa. Premier in trincea. Boom di AfD, Le Pen e Vox. Questo il quadro della situazione politica in Europa fatta dal Fatto Quotidiano. Sopra la testata, nella Calabria di Occhiuto, rieletto a ottobre, il Consiglio regionale si è riunito solo una volta in 3 mesi per nominare i sottosegretari. Il buon governo ironizza ovviamente il Fatto Quotidiano di centrodestra. Poi su Garlasco dedica un richiamo, carte su Sempio, veleni sui Poggi. Tutti gli atti, così scrive il Fatto, il Foglio Quotidiano. Andiamo a vedere i titoli, un paio di titoli almeno. Le città di pianura, scrive il Foglio, e l'arte che può salvare solo se annega nell'alcol. Finalmente ai David di Donatello, trionfa chi non fellineggia a Bambera. E questo è il pezzo di Giuliano Ferrara. Poi sempre appunto dalla prima pagina del Foglio: solo l'Europa può fare la festa a Trump. L'unica strada per Meloni per trovare un nuovo equilibrio con Trump non passa dal rapporto con Rubio, ma dal rapporto con l'Europa. Le catene da spezzare a destra per aiutare l'Europa a diventare finalmente grande. 7:42 minuti.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona.
1: Le 7:48 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa, il Gazzettino del Nord-Est. Biennale, scontri e scioperi, nuove tensioni per la giornata anti-Israele, tafferugli con la polizia, 20 padiglioni chiusi. Siamo in 3.000, ma il corteo viene respinto, l'ambasciatore, le proteste non aiutano Gaza. È stata una giornata di scontri e scioperi alla Biennale di Venezia, tafferugli con i reparti della polizia in tenuta antisommossa sono stati registrati verso sera, quando manifestanti del corteo Propal, 3.000 secondo i promotori, 1.000 per la questura, hanno tentato di sfondare il cordone che presidiava l'entrata all'arsenale. Per tutta la giornata si sono astenuti dal lavoro gli addetti di 20 padiglioni che per questo sono rimasti chiusi. Il commento dell'ambasciatore di Israele in Italia: le proteste non aiutano Gaza. Vi tolgo la denuncia, poi violenta la trans, poliziotto arrestato. Prima avrebbe proposto di stracciare una denuncia per furto in cambio di favori sessuali, poi avrebbe commesso la violenza in questura. Una delle due trans sorprese a rubare al centro commerciale Nave de Vero di Marghera. Con queste pesanti accuse è stato arrestato e ammesso ai domiciliari un poliziotto in servizio a Venezia. Sospeso dal lavoro, il vice ispettore sarà interrogato lunedì. Le donne si sono rivolte ad un legale 3 mesi dopo i presunti abusi. Purtroppo, come abbiamo sentito anche prima, Belluno muore a 6 anni sotto il muletto guidato dal papà. Stava facendo manovra con il muletto nel piazzale dell'azienda, ha travolto il figlio di 6 anni. Il dramma ieri pomeriggio nella zona industriale di Sedico. Purtroppo accadono ancora e sempre questi incidenti. A Mestre muore a 46 anni, il marito la trova senza vita sul divano di casa. Poi il calcio, per chiudere questa prima pagina del Gazzettino: Venezia in festa con il Palermo, l'ultimo

0: normativa invocata dalla Casa Bianca. Quindi nuova battuta d'arresto per la politica commerciale del presidente Trump. La CIT, la Corte del Commercio Internazionale, ha dichiarato illegittima la tariffa del 10% imposta dal presidente USA a partire dal 24 febbraio, giudicando insufficiente la base normativa. Secondo la CIT, il deficit commerciale non è sufficiente a integrare una condizione di squilibrio tale da legittimare misure tariffarie di così ampia portata. Poi Papa Leone XIV, sopra la testata il cardinale Parolin, hanno stravinto nei colloqui con Marco Rubio. Andiamo al Sole. Dividendi trimestre record, più 6,7%. Analisi di Vanguard tra gennaio e marzo. Cedole salite a 421 miliardi. Le prospettive restano positive anche in caso di maggiori tensioni in Iran. Borse internazionali in crescita, con il Nasdaq ieri a livelli da primato. Intesa San Paolo, l'utile dei tre mesi vola a 2,76 miliardi, mai così alto. Il CEO Carlo Messina, nel 2026 agli azionisti 9,4 miliardi. Pagamenti, pubblica amministrazione, più flessibilità sui debiti fiscali degli autonomi. Poi Orsini, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, è tornato a insistere. Fonti rinnovabili, è urgente accelerare, serve responsabilità. Le 7:53 minuti.
1: Dal 7 al 10 maggio in Piazza Bra, via Roma, Piazza dei Signori e Piazza Bra Molinari a Verona torna la 24esima mostra mercato enogastronomica Le Piazze dei Sapori, organizzata da Confesercenti per la valorizzazione del territorio e del Made in Italy. Info su lepiazzedeisapori.com e seguici anche sui nostri social.
2: Complimenti! Auto nuova?
3: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili. Con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
6: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Un'altra aggressione al pronto soccorso di Borgo Trento. È stato evitato il peggio anche grazie ai poliziotti del posto di polizia che si trova accanto al pronto soccorso. I poliziotti hanno bloccato il soggetto, lo hanno poi consegnato ai colleghi delle volanti che lo hanno accompagnato in questura per il fotosegnalamento. Lo stesso soggetto, già protagonista dei gravi episodi del 20 aprile scorso, è tornato a mettere sotto pressione il personale e l'intera struttura. La situazione è iniziata ieri mattina attorno alle 9, rendendo necessario un primo intervento del posto di polizia verso mezzogiorno per contenere il comportamento aggressivo e gestire la situazione. Nel pomeriggio attorno alle 16 il soggetto si è nuovamente posizionato davanti al triage, impedendo di fatto ai cittadini di accedere al servizio. L'uomo ha poi colpito i vetri con pugni e ha tentato di dare una testata ad una guardia giurata. Solo dopo l'intervento del personale sanitario assieme ai poliziotti e la chiamata alla volante in supporto è stato possibile farlo allontanare dal pronto soccorso.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 9 maggio, buona mattinata da Francesca Pellegrini. Un tesoretto di 14 milioni aggiuntivi per la filovia. La conferma dei nuovi fondi in arrivo dal PNRR è arrivata dal Ministero dei Trasporti e apre a nuovi investimenti. Ma sentiamo Giovanni Salvatori.
6: Piove sul bagnato, ma stavolta una buona notizia, nel senso che ad aggiungersi ai finanziamenti già presenti o programmati per la filovia arrivano 14 milioni di euro dalla dotazione del PNRR. A riconoscerli all'opera di trasporto di massa di Verona è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, retto dal leader leghista Matteo Salvini, che l'ha inserita tra quelle strategiche per il raggiungimento degli obiettivi europei sulla mobilità sostenibile. Mercoledì scorso la firma sul decreto, ma è stata solo la conferma di una tela intessuta da mesi da AMT e Comune, che incassano così finanziamenti a fondo perduto e soprattutto in più rispetto ai circa 155 di costo dell'opera, coperti per il 60% dallo Stato e per il 40% da Palazzo Barbieri attraverso un mutuo contratto con la Banca Europea degli Investimenti. I nuovi fondi permetteranno nuovi investimenti, bocche cucite nei corridoi del Comune, ma l'ampliamento della rete filoviaria verso altri centri è una delle ipotesi, con l'assessore alla mobilità Ferrari che indica anche lo sfruttamento del quadruplicamento dei binari dell'alta velocità per rafforzare i treni regionali e connettere i territori. Ma i fondi comportano l'accelerazione sul cronoprogramma per avviare la linea ibrida che nel giro di poche settimane comincerà a circolare senza passeggeri tra Genovesa e Stadio, e proprio la capacità di stare entro questa tempistica ha convinto il Ministero a premiare il progetto.
4: La Lega contesta il nuovo assetto di Borgo Trento con viale Nino Bixio a senso unico dal lunedì per far posto ai lavori di realizzazione della pista ciclabile e molto altro che bolla in pentola. Dalle novità che porterà la filovia al nuovo piano della sosta servono più realismo e più coinvolgimento da parte di molti commercianti e residenti. È arrivata la lamentela di essere stati avvisati a cose fatte con lavori e cantieri partiti senza un adeguato confronto preventivo, lamenta l'europarlamentare della Lega Borchia. Sulla stessa linea il consigliere comunale della Lega Zavarisa, che all'amministrazione chiede di rivedere il progetto legato al piano ciclabile e al passaggio del filobus. L'aeroporto di Bosco Mantico dedica alla cittadinanza una giornata tra terra e cielo nella storia dei motori e dell'aviazione. Dalle 10 di oggi alle 17 lo storico scalo veronese ospiterà un centinaio tra aerei e aeromobili, automobili, moto e vespe d'epoca provenienti da tutta Italia ed Europa. L'evento, organizzato da Automobile Club Verona e Aeroclub Verona con il patrocinio del Comune e Regione Museo Nicolis, è a ingresso gratuito. Unirà il fascino dei velivoli storici a quello delle vetture leggendarie, molte delle quali rese celebre dal cinema. E per lo sport diamo ora il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
7: Buongiorno Francesca, il momento di gara 2 dei playoff promozione per la Tezenis, questa sera ancora in casa 20:30 la palla 2 con Brindisi, Verona forte dell'1-0 conquistato giovedì sera con l'entrata decisiva sul 78 pari di McGill, canestro, l'appoggio canestro a meno di 2 secondi dalla fine, partita complessa così come è stata quella di giovedì, condotta a lungo da Brindisi con la Tezenis comunque in vantaggio nella serie, decisa ad andare sul 2-0 prima di due partite a Brindisi. Si gioca al meglio delle 5 gare. Dalla Tezenis al Verona, domani in campo con il Como, fisco d'inizio alle 12:30 al Bentegodi, la diretta su Radio Verona dalle 12, terz'ultima partita per l'Hellas, poi la trasferta a casa dell'Inter, poi la partita con la Roma a chiudere il campionato. Per il futuro ancora le basi tecniche di Edmundson e di Bawi dovrebbero restare, anche se il condizionale è d'obbligo davanti ad un mercato lunghissimo con l'interesse del Bologna soprattutto per Bagui, al di là di quello che sarà il destino di Sogliano, che dovrebbe accettare il rinnovo di contratto propostogli da Presidio fino al 2029. Ieri intanto la primavera del Verona ha perso 4-2 a casa dell'Inter, al Giacinto Facchetti assegno nel primo tempo Feola su rigore, gol dell'1-2 e poi Martini, terzo gol in due partite dopo la doppietta con il Napoli. Inter però troppo forte, Inter in lotta per un posto che vale i playoff, scudetto. Verona ormai salvo dopo la vittoria con il Napoli, atteso la prossima partita nel fine settimana all'Olivieri a chiudere il campionato contro la Roma, una partita non ancora fissata a quanto a orario e giorno di gara nelle prossime ore, probabilmente la decisione sulla partita, sulla data della partita. È tutto per sport.
4: Grazie Alessandro, le 8:08 arrivano le previsioni meteo.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
14: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
13: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
1: Radio Verona, meteo.
4: E andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Sereno o poco nuvoloso, la temperatura massima oggi sarà più alta di ieri e raggiungerà i 25 gradi. Al momento sono 17 gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 9 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Potrebbe vacillare la fiducia che riponete in voi stessi. Avrete però la possibilità di organizzare un viaggio con la compagnia più giusta per voi. Non perdete l'occasione. Toro, grinta e determinazione non vi mancano, ma non è il caso di premere troppo sul pedale dell'acceleratore. Meglio prendere tempo e rimandare di qualche giorno. Gemelli, l'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso, negli ultimi tempi soprattutto, vi è mancata. Cancro, le stelle vi mettono in guardia. Oltre ad avvertire stanchezza, potreste ricevere proposte da valutare attentamente, senza cedere al desiderio di accettarle subito. Leone, le stelle di oggi vi rendono poco sicuri del vostro fascino, che invece in questo periodo certo non vi fa difetto. Non abbiate paura quindi di esprimere la vostra personalità. Vergine, si prevedono non poche turbolenze nei vostri rapporti interpersonali. Tenetelo ben presente se avete in corso una storia d'amore a cui tenete molto. Bilancia, il clima sembra essere per voi molto positivo. Avrete degli sviluppi interessanti che porteranno guadagni e benessere. In amore dovrete chiarire alcune cose. Scorpione, prima di lanciarvi in un nuovo progetto che vi attira enormemente, accertatevi di esservi liberati da tutte quelle questioni che potrebbero essere ancora in sospeso. Sagittario, potete procedere con fiducia anche se vi dovrete misurare con ostacoli difficili da superare. Non lasciatevi coinvolgere in sterili e noiose discussioni con il partner. Capricorno, parlare non costa niente e oggi dire le cose giuste al momento giusto potrebbe fare la differenza e agevolare opportunità. Potreste incrementare i vostri guadagni, per esempio. Acquario, cercate di stabilire il contatto con le persone giuste. Godetevi la serata piena di emozioni se siete felicemente in coppia, di nuove conoscenze se siete single. Pesci, provate a dare più fiducia alle persone, non ve ne pentirete. Visto che la tensione cresce di ora in ora, cercate di trovare il tempo per svagarvi un po'. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Verona, tempo reale.
1: 8:22, ritorniamo insieme qui in tempo reale con Francesca Pellegrini, poi ovviamente avremo lo spazio dedicato alla pagina meteo con Alessandro Azzoni per vedere come va questo fine settimana. Domani, almeno guardando le previsioni sui siti, non sarà proprio il top. Tra l'altro domani festa della mamma, auguri in anticipo a tutte le mamme in ascolto. E poi naturalmente scorrerà la nostra settimana. Domani, come sapete, c'è la partita del Verona, speriamo almeno di uscire, come si suol dire, sempre a testa alta, anche se ormai c'è poco da fare. E comunque, insomma, tant'è, quest'anno è andata così, insomma, è inutile rimuginarci sopra, bisogna invece prepararsi per il prossimo anno in Serie B. Poi la settimana prossima tornerà come sempre Med, il medico risponde, martedì e mercoledì. Martedì, ve lo preannuncio già, parleremo di come smettere di fumare. Avremo in studio uno psicologo e un pneumologo che ci racconteranno dei percorsi da fare per smettere di fumare dal punto di vista psicologico, ma anche sapremo quanto il fumo faccia male non solo ai polmoni ma a tutto il a tutti gli organi del corpo, come vi abbiamo spesso, anzi sempre, ripetuto da questi microfoni. Per cui il martedì avremo in studio il dottor Deledda, che è un psico-oncologo, e il dottor Pomari, che è invece uno pneumologo, entrambi dell'ospedale di Negrar. Mercoledì invece è tempo di allergie, ormai maggio e giugno sono i mesi peggiori, anche se poi, come sappiamo, a causa del cambiamento climatico le allergie sono tutto l'anno, purtroppo. E avremo in studio il professor Marco Caminati, che ritornerà a richiesta proprio di voi ascoltatori che in questo periodo purtroppo accusate già i primi sintomi delle allergie, soprattutto l'asma bronchiale allergica. Ma andiamo ora a finire la nostra rassegna stampa, andiamo a concluderla con la Gazzetta dello Sport, rosa col brivido. Il Giro d'Italia è partito, festa in Bulgaria, maxi caduta all'arrivo, il primo leader è il francese Magnier. E dunque si inizia con i colori francesi, la corsa rosa. Poi Formula 1, Kimi è una stella, Toto Wolff racconta il suo pilota fenomeno, parla il boss della Mercedes. Ha sorpreso, ora va protetto, Antonelli fa battere il cuore, ha un grande futuro davanti, Kimi Antonelli è soli 19 anni. Poi si parla di calcio, ovviamente, come non farlo. Domani Milan-Atalanta, rispunta Gimenez, niente gol in A da un anno, Allegri è tentato. E poi alle 20:45 questa sera a Lecce c'è la Juventus, in gioco 75 milioni. Mercato a rischio senza Champions, Juve c'è Vlahovic. Oggi è mercoledì, prove di doblete, doppia sfida Inter, solo la Lazio verso la Coppa. Serie A, ancora la carica di Simeone, il Toro ribalta il Sassuolo, intanto il Frosinone è promosso in A dopo due anni. E dunque ieri Torino-Sassuolo è finita 2-1, oggi alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, alle 20:45 Lecce-Juventus, domani ora pranzo Verona-Como, 12:30 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 15, alle 18 Parma-Roma, alle 20:45 Milan-Atalanta, lunedì invece il posticipo tra Napoli e Bologna alle 20:45. 8:26.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
7: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
6: pulizie, manutenzione, spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. 1 ora e mezza di colloquio Rubio-Meloni per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, sintetizza la Premier dopo il faccia a faccia con il segretario di Stato USA. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano e Ucraina al centro del confronto. Il delitto di Garlasco, i tanti soliloqui, le agende, le ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei Carabinieri. Nelle intercettazioni l'indagato mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e parla della scena del crimine. Dubbi anche sull'alibi, in un'intercettazione il padre di Sempio dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu. Il tennis in chiusura agli internazionali d'Italia. In attesa dell'esordio di oggi di Sinner avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minaur, numero 8 al mondo. Novak Djokovic è subito eliminato dal croato Dino Prismic. E con questo è tutto, più tardi.
2: Meteo.
3: Sereno, poco nuvoloso, temperatura massima 25 gradi, al momento sono già 18 i gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Radio Verona.
6: Radio Verona, tempo reale.
5: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: 8:45 minuti in questo senso. Un ascoltatore ha anticipato l'intervento di oggi, è il nostro Luke che salutiamo ovviamente, e l'intervento di oggi di Alessandro Azzoni. Ciao Alessandro, buona giornata.
2: Ciao Francesca, un buongiorno.
1: Ecco, e buon fine settimana soprattutto. Alessandro, il nostro ascoltatore, ha detto un maggio un po' strano e l'avevamo proprio commentato così, no? Poco fa io e te al telefono, prima appunto di mettere.
2: Ma un maggio che si comporta da mese primaverile, da mese centrale della primavera, senza fughe in avanti, le ondate di caldo tipiche della fine di maggio, dei primi di giugno, i primi riscaldamenti veri sono molto lontani, almeno a guardare le carte meteo in previsione nelle prossime settimane. Non ci sono assolutamente impennate dell'anticiclone africano,
1: sì.
2: nemmeno a fine mese.
1: Ma sarebbe normale, Alessandro, maggio così, perché eravamo abituati all'estate praticamente a maggio. Sarebbe una temperatura in tendenza con, diciamo, il maggio classico?
2: Sì, sono temperature, oggi arriveremo a 25-26 gradi, sono temperature in linea con le medie del periodo.
1: Va detto
2: che da un 10-15 anni a questa parte, a differenza di quanto accade negli altri mesi, maggio è spesso molto instabile, perturbato, si comporta da mese normale.
1: È meno male, un po' di normalità anche tra parentesi, no? Si può commentare così, Alessandro, perché non eravamo più abituati, voglio dire, cioè sì, ultimamente, in questi ultimi anni sì, ma c'è stata qualche finestra, no? Di caldo eccessivo, di anticipo dell'estate.
2: Mi ricordo, tanto per dare un dato, nel maggio del 2009, giorno 25, a Verona siamo arrivati a 37 gradi.
1: Ecco.
2: E qualche anno prima, che è un record assoluto, qualche anno prima nel 2005 abbiamo toccato i 34, sono temperature lontanissime rispetto a quelle massime registrate negli ultimi anni. L'anno scorso non abbiamo superato il 29, addirittura nel 2021 non abbiamo mai registrato più di 25 gradi in tutto il mese. Quest'anno, fino ad oggi, la temperatura massima più alta è stata registrata ad aprile, quasi 27 gradi, ma sono temperature che nei prossimi 10-12 giorni, da quel che si vede, non verranno nemmeno avvicinate.
1: Ci fosse il sole, sarebbero anche temperature gradevoli.
2: Invece, sole è una parola grossa, oggi sì, domani assolutamente no, forse martedì, poi da mercoledì a venerdì ce lo scordiamo proprio, anzi la tendenza è verso una seconda parte della prossima settimana dal clima più simile a quello di marzo che non ad aprile.
1: Quindi si abbassano anche le temperature?
2: Sì, la tendenza è verso una settimana via via sempre più instabile. Oggi giornata probabilmente migliore delle prossime 6 o 7, alternanza di sole e di nubi, soleggiamento prevalente nella prima parte della giornata, qualche nube in più nella seconda, ma in genere una giornata discreta con temperature che si porteranno nel pomeriggio a ridosso dei 26 gradi. Domani si cambia completamente registro, arrivano gli avamposti di una perturbazione che sarà molto più attiva sul lato tirrenico e sulla Liguria. Da noi domani giornata nuvolosa, pienamente nuvolosa se non coperta. Non pioverà, se non qualche goccia di pioggia nel tardo pomeriggio, quindi da questo punto di vista giornata salda in parte. Poi lunedì il tempo prova ad aggiustarsi, ma con molte difficoltà, le temperature calano, domani non andremo oltre i 20-21 gradi, e sarà così anche nella giornata di lunedì. Poi pausa martedì, quella di martedì sarà una giornata discreta, con prevalenza di sole, temperature che si riportano sui 24-25 gradi, ma in attesa di un peggioramento importante che inizierà, diciamo, mercoledì sera. Temperature che di nuovo tornano a calare, la giornata di mercoledì sarà prevalentemente nuvolosa se non coperta, e poi ecco il peggioramento, quello vero. Arriva giovedì con pioggia localizzata soprattutto nella seconda parte della giornata. Quella di giovedì sarà una giornata molto fresca, temperatura sui 17-18 gradi appena. Anche venerdì pioggia diffusa, soprattutto in mattinata, addirittura venerdì massime sui 17 gradi non di più. Il tempo proverà a migliorare sabato prossimo, ma difficilmente si supereranno i 21-22 gradi, quindi il tempo rimane praticamente primaverile tutta la settimana.
1: Le cause di questo maltempo, Alessandro?
2: Le cause di questo maltempo sono sostanzialmente due: manca l'anticiclone delle Azzorre, sì, c'è, ma se ne starà al largo dell'Atlantico, se ne starà a ovest delle isole britanniche, quindi maltempo pronunciato sulla parte orientale della Spagna, sulla Francia, sull'Italia. E poi manca l'anticiclone africano, che in genere dovrebbe già farsi vedere nel sud Italia, manca anche lì, e di conseguenza probabilmente l'intero mese di maggio trascorrerà all'insegna di tempo molto molto variabile. Le prime impennate calde della stagione sono davvero lontane, un po' come l'anno scorso.
1: Sì,
2: il caldo vero è arrivato di botto a metà giugno, con temperature

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona. Da oltre 40 anni, Apparent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui
9: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live

0: al territorio tutto il giorno.
1: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
0: Radio Verona aumenta l'informazione.
2: Uno spettacolo come non si era mai visto.
0: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
3: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
0: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Me.
1: E ci salutiamo con Bon Jovi e Robbie Williams, tra qualche istante le news, poi Nadia e naturalmente buon weekend.
2: Sono le 9 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
1: Un uomo dà in escandescenza al pronto soccorso di Borgo Trento, colpì contro i vetri, personale medico e guardia giurata. È accaduto ieri mattinata e poi un'altra volta nel pomeriggio, bloccando così l'attività di medici e infermieri, creando soprattutto panico tra i presenti. Lo aveva già fatto il 20 aprile. Ovviamente i sindacati lo giudicano come un fatto gravissimo.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È sabato 9 maggio, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Pioggia di soldi per il filobus del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nuovo sistema di trasporto pubblico in corso di costruzione ottiene 14 milioni. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, guidato da Salvini, ha inserito il progetto nel nuovo piano di riparto delle risorse dedicate al trasporto rapido di massa, riconoscendo l'opera come strategica per raggiungere gli obiettivi europei sulla mobilità sostenibile. Il decreto è già stato firmato. Era un finanziamento chiesto dalla nostra amministrazione comunale, da MT3, ed è importante risultato, dice l'assessore Ferrari. Come puntualizza una nota di AMT3, stazione appaltante del filobus, è un finanziamento a fondo perduto destinato in particolare a completare la cosiddetta linea ibrida, che dovrà essere pronta e circolante entro giugno, termine fissato del PNRR per raggiungere i target europei. La linea ibrida, come già riportato, sarà un assaggio di filobus elettrico dalla Genovesa, un capolinea, e dal Policlinico di Borgo Roma fino alla stazione di Porta Nuova e da lì allo stadio. In pratica sarà una prima tranche di filobus che metterà insieme parti delle future linee definitive dalla zona di Verona Sud fino a Cadicozzi e da San Michele allo stadio, con parcheggi scambiatori a Cadicozzi e a San Michele. Sono 600 per ora le firme di chi dice no alla chiusura delle auto di Piazza Bra. La petizione popolare promossa da Forza Italia e Lista Tosi ha raccolto in queste settimane le adesioni di cittadini e commercianti contrari al provvedimento che entro breve toglierà il traffico privato dal tratto di strada che corre di fronte al Palazzo della Gran Guardia. La prova generale di chiusura effettuata durante le cerimonie olimpiche ha provocato disagi alla viabilità. Nonostante ciò, l'amministrazione va avanti su questa linea, dice il consigliere di Forza Italia Gigi Pisa. Il rischio disagio altissimo, mentre i benefici minimi. L'aeroporto di Bosco Mantico dedicherà ai cittadini una giornata tra terra e cielo nella storia dei motori e dell'aviazione. Tra un'ora e fino alle 17 lo scalo veronese ospiterà un centinaio tra aerei, automobili, moto e vespe d'epoca provenienti da tutta Italia ed Europa. L'ingresso sarà gratuito, unirà il fascino dei velivoli storici a quello delle vetture leggendarie, molte delle quali rese celebri dal cinema. Tra gli esemplari attesi ci saranno una Rolls Royce apparsa nel film September e un modello utilizzato in missione Goldfinger con Sean Connery nei panni di James Bond. Non mancheranno richiami al neorealismo italiano e a registi come Hitchcock e Coppola. Le 9 e 5 minuti in questo istante arriva la viabilità.
3: Viabilità.
1: code tra Somma Campagna e Peschiera sulla 4 in direzione Milano causa lavori e traffico intenso anche allo svincolo di Verona Sud. Dunque attenzione se state transitando in quella zona sulla 4, nulla da segnalare invece sulla 22. Fino a domani, domenica 9 maggio, gli autovelox 10 maggio, scusate, gli autovelox saranno in servizio in via Galvani, via Binelonghe, via Forte Tomba, via Belfiore, via San Michele e via Badile. Buon viaggio, prudenza alla guida.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
0: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 9 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Potrebbe vacillare la fiducia che riponete in voi stessi. Avrete però la possibilità di organizzare un viaggio con la compagnia più giusta per voi. Non perdete l'occasione. Toro, grinta e determinazione non vi mancano, ma non è il caso di premere troppo sul pedale dell'acceleratore. Meglio prendere tempo e rimandare di qualche giorno. Gemelli, l'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso, negli ultimi tempi soprattutto, vi è mancata. Cancro, le stelle vi mettono in guardia. Oltre ad avvertire stanchezza, potreste ricevere proposte da valutare attentamente, senza cedere al desiderio di accettarle subito. Leone, le stelle di oggi vi rendono poco sicuri del vostro fascino che invece in questo periodo certo non vi fa difetto. Non abbiate paura quindi di esprimere la vostra personalità. Vergine, si prevedono non poche turbolenze nei vostri rapporti interpersonali. Tenetelo ben presente se avete in corso una storia d'amore a cui tenete molto. Bilancia, il clima sembra essere per voi molto positivo. Avrete degli sviluppi interessanti che porteranno guadagni e benessere. In amore dovrete chiarire alcune cose. Scorpione, prima di lanciarvi in un nuovo progetto che vi attira enormemente, accertatevi di esservi liberati da tutte quelle questioni che potrebbero essere ancora in sospeso. Sagittario, potete procedere con fiducia anche se vi dovrete misurare con ostacoli difficili da superare. Non lasciatevi coinvolgere in sterili e noiose discussioni con il partner. Capricorno, parlare non costa niente e oggi dire le cose giuste al momento giusto potrebbe fare la differenza e agevolare opportunità. Potreste incrementare i vostri guadagni, per esempio. Acquario, cercate di stabilire il contatto con le persone giuste. Godetevi la serata piena di emozioni se siete felicemente in coppia, di nuove conoscenze se siete single. Pesci, provate a dare più fiducia alle persone, non ve ne pentirete. Visto che la tensione cresce di ora in ora, cercate di trovare il tempo per svagarvi un po'. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
3: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Le emozioni nel passato che tornano su Radio Verona anche in apertura di Giravoce del sabato mattina. Buongiorno, bentrovati. Siete con Nadia De Nicolò e in apertura abbiamo ritrovato un altro flashback.
0: Radio Verona. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: La mattinata del sabato di Radio Verona, dedicata ai tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Ma subito vi ricordo il 335 60 11 610 se volete interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp. Radioverona.it è il nostro sito, poi c'è la nostra app, basta scaricarla e potete portarci con voi ovunque voi decidiate di andare anche in questo weekend. Infine le pagine social Instagram e Facebook. Anche quest'oggi, come ogni sabato, insieme scopriremo i tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
8: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
14: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
15: E quale sarebbe la solita merenda?
16: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
14: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Cosa fare oggi, cosa fare domani nel nostro territorio? Ci sono davvero tante, tantissime opportunità. Le piazze dei sapori hanno invaso il cuore della città di Verona. Fino a domani c'è la 24esima edizione delle piazze dei sapori, manifestazione che interessa diverse aree del centro storico. Si estende da Piazza Bra, via Roma, coinvolge Piazza dei Signori, ma anche piazzetta Bra Molinari. Tema scelto per quest'anno riguarda il legame tra enogastronomia e cultura. C'è stata già una bellissima inaugurazione, ora si continua sia quest'oggi che domani con questa bella manifestazione che vede la partecipazione di realtà impegnate anche nel sociale e nella salute, tra cui l'ULS 9 Scaligera. Un evento importante che gode anche del patrocinio del Ministro dell'Agricoltura, quindi grande festa nel cuore della città di Verona per tutto il weekend. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo, non solo in Italia ma anche nel mondo, perché arriva l'informazione nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: sono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. E ieri un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Quando i soccorsi sono arrivati per il bimbo, non c'era più nulla da fare. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi una risposta da Teheran in poche ore sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite 2 petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Il calcio in chiusura: in Serie A il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match: Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. In Serie B invece il Frosinone vince e conquista la promozione in Serie A. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio, Radio Verona.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

il nostro sabato mattina, dopo l'informazione, dopo i nostri top record, singoli nuovissimi degli ultimi giorni e alcuni delle ultime ore, e dopo il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme a vivere la mattinata in diretta. Tra poco andiamo alla Zise perché c'è un evento storico imperdibile.

buon sabato mattina e buon weekend sia quest'oggi che domani. La Zise celebra la sua storia con una suggestiva rievocazione medievale che riporterà tutti quanti noi nel 1983. Un salto nel Medioevo per celebrare il primo comune d'Italia. La kermesse sia quest'oggi che domani ci farà vivere mercatini medievali, artisti di strada, figuranti, un vero e proprio viaggio nel tempo. Un'opportunità bellissima per grandi e piccini. E domani ci saranno anche sfilate in costume, accampamenti storici, spettacoli di falconeria. Una due giorni davvero particolare per fare un salto nella storia alla Zise, in questa splendida location sotto il castello sulla sponda veronese del lago di Garda.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 04 4

0: 04 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 04 44 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Ma mi sa imbucare la fuoriadora domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

altri meno. Ma la verità uguale a metà, sono solamente un bambino che chiamerai.

senza. Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che

0: Volata già la prima ora, voliamo anche noi, ma in redazione per aggiornarci su tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona e in provincia. Arriva l'informazione locale completata dal meteo. A seguire Alessandro Delrico e l'appuntamento con Basket on Fire.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Un uomo dà in escandescenza al pronto soccorso di Borgo Trento. Colpi contro i vetri, il personale medico, la guardia giurata. È accaduto ieri mattinata e poi una volta ancora nel pomeriggio, bloccando l'attività dei medici e di infermieri, creando soprattutto panico tra i presenti. Chiamata una volante, è stato bloccato. Lo aveva già fatto il 20 aprile e i sindacati lo giudicano un fatto gravissimo.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 9 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque un'altra aggressione al pronto soccorso di Borgo Trento, il peggio è stato evitato anche grazie ai poliziotti del posto di polizia che si trova accanto al servizio. I poliziotti hanno bloccato il soggetto e lo hanno poi consegnato ai colleghi delle volanti che lo hanno portato in questura. Quanto accaduto nuovamente al pronto soccorso rappresenta un fatto gravissimo che conferma ancora una volta come il tema della sicurezza non possa più essere affrontato come una semplice emergenza occasionale. Commenta Marco Bognin, segretario generale della UILP Verona. Lo stesso soggetto, già protagonista dei gravi episodi del 20 aprile, è tornato a mettere sotto pressione il personale sanitario e l'intera struttura, generando tensione, paura, disagi. La situazione è iniziata già ieri mattina attorno alle 9, rendendo necessario un primo intervento del posto di polizia verso mezzogiorno per contenere il comportamento aggressivo e gestire la situazione. Nel pomeriggio attorno alle 16 il soggetto si è nuovamente posizionato davanti al triage, impedendo di fatto ai cittadini di accedere regolarmente al servizio. Successivamente l'uomo ha colpito i vetri con pugni e tentato di dare una testata ad una guardia giurata. Solo a quel punto, dopo l'intervento del personale sanitario assieme ai poliziotti e la chiamata alla volante in supporto, è stato possibile farlo allontanare dal pronto soccorso. Un tesoretto di 14 milioni aggiuntivi per la filovia. La conferma dei nuovi fondi in arrivo dal PNRR è arrivata dal Ministero dei Trasporti ed apre nuovi investimenti. Il servizio di Giovanni Salvatori.
5: Piove sul bagnato, ma stavolta una buona notizia, nel senso che ad aggiungersi ai finanziamenti già presenti o programmati per la filovia arrivano 14 milioni di euro dalla dotazione del PNRR. A riconoscerli all'opera di trasporto di massa di Verona è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, retto dal leader leghista Matteo Salvini, che l'ha inserita tra quelle strategiche per il raggiungimento degli obiettivi europei sulla mobilità sostenibile. Mercoledì scorso la firma sul decreto, ma è stata solo la conferma di una tela intessuta da mesi da AMT e Comune, che incassano così finanziamenti a fondo perduto e soprattutto in più rispetto ai circa 155 di costo dell'opera, coperti per il 60% dallo Stato e per il 40% da Palazzo Barbieri attraverso un mutuo contratto con la Banca Europea degli Investimenti. I nuovi fondi permetteranno nuovi investimenti, bocche cucite nei corridoi del Comune, ma l'ampliamento della rete filoviaria verso altri centri è una delle ipotesi, con l'assessore alla mobilità Ferrari che indica anche lo sfruttamento del quadruplicamento dei binari dell'alta velocità per rafforzare i treni regionali e connettere i territori. Ma i fondi comportano l'accelerazione sul cronoprogramma per avviare la linea ibrida che nel giro di poche settimane comincerà a circolare senza passeggeri tra Genovesa e Stadio, e proprio la capacità di stare entro questa tempistica ha convinto il Ministero a premiare il progetto.
4: Croce Rossa, la DGA oggi e domani per celebrare la giornata internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Un weekend di attività prevenzione e sensibilizzazione aperto a tutta la cittadinanza. Presente a Verona da 140 anni, da sempre impegnato al servizio della comunità, il Comitato di Croce Rossa opera quotidianamente con l'obiettivo di tutelare la salute, la sicurezza e il benessere delle persone. Attraverso attività di emergenza, urgenza, inclusione sociale e formazione sanitaria, promozione dei valori sanitari. La scelta di Adigeo come location dell'iniziativa risponde alla volontà di incontrare i cittadini nei luoghi della vita quotidiana, intercettando un pubblico ampio e trasversale, composto da famiglie, giovani e cittadini, favorendo così la diffusione dei valori delle attività dell'associazione, ha detto il presidente Enrico Fabris. Durante le due giornate i volontari sono impegnati in una serie di attività dimostrative, informative e interattive. Ed è tutto, a più tardi.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
4: Oggi sabato 9 maggio sarà una giornata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, la temperatura massima arriverà sino a 25 gradi, domani si cambia registro, il cielo sarà molto nuvoloso coperto con possibili deboli piogge, la temperatura massima sarà di 20 gradi, la minima di 15.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Su Radio Verona, Basket on Fire, il cammino della Tezenis in Serie A2 con Alessandro Delrico. Basket on Fire.
2: Gentili amici, benvenuti alla nostra trasmissione di Basket on Fire, Tezenis, inizio di playoff col botto, perché è stata una partita gagliarda, userei questo termine. I nostri ospiti di quest'oggi, allora Salvatore Trainotti, general manager giallo blu, ci ha raggiunto qui in studio, e poi Simone Antolini, del collega del quotidiano L'Arena, per parlare di questo periodo, di questa partita. Partiamo da questa partita però, perché insomma inseguire non con grandi distacchi, un meno 10-12 nel primo tempo, poi punto a punto nel secondo, e piazzare la zampata finale, Parasport esploso. Salvatore.
3: Sì, come hai detto tu, una partita gagliarda, sono d'accordo, una partita playoff, perché alla fine siamo entrati nel clima playoff, si è visto quello che speriamo vedremo per tante settimane. Forse non abbiamo approcciato nella maniera giusta, nel senso che eravamo ancora con i ritmi, la testa da campionato, magari non aiutati dalle ultime partite giocate bene, forse anche troppo bene. Poi però l'allenatore è stato molto bravo ad avere pazienza, ad aiutare la squadra a entrare nei binari, e i giocatori, trascinati dai più esperti, hanno ricominciato a dedicare l'attenzione giusta su quelle cose che contano durante i playoff, e credo alla fine, al photo finish, abbiamo preso una vittoria meritata.
2: Simone, sì. Si dice, no? Conto il campionato, conto i playoff, e qui l'abbiamo proprio toccato con mano.
4: Sì, una partita che Ramagli è stato bravo ad aggiustare in corsa. Come diceva il direttore, l'inizio è stato un inizio non stentato ma difficile, poca presenza sotto il canestro avversario, delle percentuali dal campo iniziali troppo basse per una gara playoff. L'unica cosa che mi fa paura è un po' la consunzione, perché Brindisi è una squadra che propone grandissima energia difensiva e che ti ha messo la prova, e come dice sempre Ramagli, io credo che dentro la serie bisogna conoscere sempre di più l'avversario per provare la prossima a giocare ancora meglio.
2: Loro hanno rischiato tantissimo, no? Cambiando i due americani potevano trovarsi dei fenomeni, e per certi versi ci ha fatto vedere che può esserlo davvero. L'altro più attitudini difensive, magari, che da attaccante, ma sicuramente si poteva, i tifosi di Brindisi auspicavano sicuramente in attacco qualcosina in più anche da parte sua. Voi invece avete deciso di tenere la squadra immutata così, scelte diverse.
3: Oh, sai, noi avevamo cercato di dare fiducia al gruppo, avevamo alcuni dubbi fisici su alcuni giocatori, quindi nelle ultime settimane avevamo valutato la possibilità di aggiungere, non volevamo sostituire ma eventualmente volevamo aggiungere, non c'erano le condizioni, e abbiamo continuato con lo stesso pensiero di dare fiducia a un gruppo che comunque durante l'anno ha avuto degli alti e bassi, ma ha sempre reagito alle difficoltà e ha sempre poi ritrovato il bandolo della matassa. Credo che la partita di ieri sia stata anche un po' il racconto della nostra stagione, e credo che se avremo l'umiltà e la consapevolezza, e quindi la consapevolezza di chi siamo, e quindi affrontare ogni partita non cercando la partita perfetta ma cercando la miglior partita possibile, possiamo prendere
2: soddisfazione. Sì, perché queste sono partite, devi rimboccarti le maniche e poi rovistare nel fango.
3: Anche perché poi parlavi di Brindisi è una squadra di grande talento, hanno aggiunto ulteriore talento, Amad è un califfo di questo campionato, è un giocatore in grado di fare la differenza ogni minuto, però i playoff sono una cosa diversa, perché nei playoff comunque conta l'interpretazione della partita, lo diceva prima bene Simone. Ogni partita da oggi sarà diversa, perché comunque ci saranno degli aggiustamenti, gli allenatori cercheranno di capire dove sono i punti deboli, c'è un discorso di recupero fisico, perché giocheremo tra due giorni, c'è chi recupererà in un modo, c'è chi recupererà in un altro modo. Cambierà magari anche il metodo arbitrale, quindi dobbiamo essere intelligenti, umili e sapere che la partita la si vince su una palla rubata, su un rimbalzo, su una stoppata come è stata quella di Poser ieri, che è stato, penso, importante quanto il canestro di Meghi all'ultimo secondo.
2: Diciamoli quegli ultimi due episodi, Simone. Sì. Allora, penetrazione di Cinciarini, sì. Prova ad andare su da parte sinistra e si trova il muro.
4: No, sono gli episodi davvero. Io credo che sia fondamentale tenere la serie sul tuo campo, e non sarà semplice, perché Brindisi comunque ha già fatto vedere quanto può metterti in difficoltà. È stata una guerra di nervi, e la guerra di nervi comunque Verona non l'ha persa, perché a un certo punto poteva deragliare, finire sotto, visto che è stata sotto anche in doppia cifra. Ecco, una cosa che mi auspico, faccio un po' il Gianluigi Pedrollo, che davvero la cornice per gara 2 sia degna, perché questa società, questa squadra, per il lavoro fatto qui presente direttore, ma anche da tutti gli altri, merita davvero il massimo della partecipazione in gara 2 sabato.
2: Però ho visto una bella partecipazione, magari c'erano dei buchi, per carità, però cioè l'intensità del gioco in campo corrispondeva all'intensità.
4: Questo è vero, è vero, senz'altro.
2: Proprio come si calavano i tifosi in ogni singolo fischio arbitrale, in ogni piccola decisione, il canestro fatto, loro che sbagliano.
4: Sì, no, questo è vero. È vero poi che era un giovedì e c'era anche una diretta televisiva, però sai, io credo avere un palazzetto pieno non stonerebbe assolutamente, anche perché viene sempre da dire, nella peggiore delle ipotesi magari è l'ultima partita. Questa squadra merita una grande partecipazione.
2: Intanto ricordiamo che il prossimo incontro è già domani sera, sabato, sì. Ci sono ancora biglietti ovviamente, ma chiaramente essendo un giorno prefestivo sicuramente vedremo, anche in virtù del risultato appena maturato, sicuramente ci sarà più gente, una cornice più all'altezza, e poi è vero che insomma è un'osmosi, no? Cioè tu dai risultati, il pubblico ti viene, intensità di gioco, intensità di tifo, c'è da non perdere l'occasione.
3: Sì, poi io da non veronese vedo gli aspetti positivi, cioè il pubblico veronese comunque c'è uno zoccolo duro di appassionati che sostengono. Ieri c'erano 2000 persone, sì, 2000 persone presenti, che face proprio vicine alla squadra, la squadra lo percepisce. Poi playoff, secondo me partita dopo partita ti connetti con la città, ti connetti con la tua comunità, e quindi secondo me aumenterà. L'altra cosa è che comunque i tifosi possono essere quel dettaglio in più. Io sono d'accordo con quello che dice Simone, questa è una società, una proprietà che ha fatto investimenti non solo quest'anno, nel tempo. Credo che la città se sposa questo entusiasmo, questa ambizione, ogni risultato può essere raggiunto. Dobbiamo andare a vincere anche in trasferta, non è pensabile andare ai playoff pensando di vincere solo in casa, perché comunque dobbiamo mettere in preventivo qualche passo falso, invece dobbiamo avere l'ambizione, la forza mentale di andare a giocare ogni partita, comprese quelle sui campi più difficili, con l'esperienza e la concentrazione, il cinismo per portare a casa delle vittorie.
2: Si diceva, no, americani che devono essere all'altezza, allora magari qualcuno storce un po' il naso. McGee prima di quella palla finale non aveva, senza infamia e senza lode, insomma, sì, aveva fatto il suo. E poi però si vede le gerarchie del basket, palla a lui, si sapeva, loro sapevano che la palla andava a McGee e lui ha risposto.
4: Ho guardato le statistiche, che a volte sono bugiarde, il 3 su 10 racconta un'altra cosa, racconta sì una partita di sofferenza, ma toglie lo sguardo da quella che è stata la palla decisiva. È chiaro che questa Verona, questa Scaligera, ha bisogno di un McGee che alzi di un livello la sua qualità di gioco, questo è vero, però è altrettanto vero che Brindisi è riuscita in più occasioni a creargli questa gabbia dorata intorno.
2: Era loro, noi prepariamo la partita in un modo, Ahmed però così l'ha fatto, diciamo così, e loro hanno preparato chiaramente sui nostri giocatori, però lì si vede la profondità della panchina, perché noi abbiamo avuto 5 uomini in doppia cifra, non c'è stato un protagonista.
3: E poi soprattutto, secondo me, tutti hanno portato in momenti diversi dalla partita il mattoncino. Cioè ieri faccio dei nomi, ma per fare degli esempi, Ambrosin in un momento importante della partita dove eravamo in difficoltà ci ha dato dei canestri importanti, è stato preciso ai tiri liberi. Bolpin che come sempre è stato estremamente generoso e più concentrato sulla difesa, a un certo punto ha preso responsabilità. Monaldi che per un pezzo di partita è stato a livello offensivo un po' fuori dai giochi, ha fatto due importanti. Quindi vuol dire che ognuno di loro sente di avere un ruolo e sa che in certi momenti della partita
2: il capitano uguale, perché anche Filippo è stato così,
3: assumersi la squadra è stata costruita con delle idee. Durante la stagione alcune idee si sono rivelate vincenti, alcune idee si sono rivelate perdenti. Quando arrivi a questo punto non è che puoi stare lì a guardare quello che va bene e quello che va male, bisogna cercare di tirar fuori il massimo da quello che c'è. Abbiamo abbastanza per provare a vincere? Sì. Quindi in questo momento bisogna far finta nascondere i nostri limiti ed esaltare i nostri punti di forza e cercare di mettere in campo, sapendo che poi dopo palle vaganti, il rimbalzo, la difesa, il buttarsi su un pallone, il tirare all'ultimo secondo storto e provare comunque a far canestro sono quelle che poi fa la differenza.
2: Cosa ti aspetti di diverso in gara 2? Io per esempio magari mi immagino che metteranno loro il lucchetto all'area, visto che insomma Poser ha fatto un certo tipo di differenza, delle giocate. Cosa ti aspetti in quelle?
3: Sicuramente loro metteranno più attenzione all'aspetto dei rimbalzi e io credo che noi qualche target offensivo, nel senso che noi attaccheremo, possiamo averlo un po' più chiaro, perché comunque era una squadra che con il nuovo assetto la si era vista pochissimo. Quindi secondo me qualche obiettivo quando attacchiamo un po' più chiaro possiamo averlo. E poi credo che la prima partita è sempre la più complicata, perché come si diceva prima, la paura di perdere il fattore campo. Quando entri in questa serie si vedranno anche percentuali diverse, un po' più di fluidità, e lì bisognerà vedere come reagiremo dal punto di vista fisico, sia noi che loro, a queste nuove situazioni.
2: Siamo in chiusura e allora vi diamo appuntamento a sabato sera, ore 20:30, Palasport, gara 2, Verona Brindisi, all'inseguimento delle semifinali playoff. Grazie Simone Antonini,
3: grazie a te.
2: Salvatore Trainotti, a risentirci con le prossime puntate di On Fire.
1: Su Radio Verona, Basket on Fire, il cammino della Tezenis, in Serie A2, con Alessandro Delrico. Basket on Fire.
0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: Dal 7 al 10 maggio in Piazza Bra, via Roma, Piazza dei Signori e Piazza Bra Molinari a Verona torna la 24esima mostra mercato enogastronomica Le Piazze dei Sapori, organizzata da Confesercenti per la valorizzazione del territorio e del Made in Italy. Info su lepiazzedeisapori.com e seguici anche sui nostri social.
14: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
15: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
16: La musica più bella che suona nel weekend, nel fine settimana di Radio Verona, il sabato mattina, in compagnia di Nadia De Nicolò. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. 335 60 11 610. Se volete interagire con noi, raccontarci cosa farete di bello in questo fine settimana, io dalla mia parte vi sto proponendo i vari eventi che si possono vivere non solo a Verona ma anche in provincia. In questo fine settimana della festa della mamma ci sono tanti appuntamenti per vivere la città ma anche la sponda veronese del lago di Garda. Tra poco parleremo della festa degli asparagi a Cavaglion veronese. Nel frattempo in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.
17: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
18: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca ci porta a Taranto, dove un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina. La vittima, un 35enne originario del Mali, è stato assalito e accoltellato presumibilmente durante una lite. L'uomo, residente a Taranto, era regolare sul territorio nazionale, risulta incensurato. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'omicidio. Sono tre invece i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Dall'estero la guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi a breve una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite 2 petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. E ieri a Venezia è stato il giorno del boicottaggio al cosiddetto padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano, contro il quale è stata organizzata una maxi serrata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Il tennis in chiusura. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di oggi di Sinner, avanzano 3 azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minoa, numero 8 al mondo. Novak Djokovic è subito eliminato dal croato Dino Prismic. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

sabato mattina di Radio Verona, dedicato a cosa fare a Verona, cosa fare in provincia, cosa fare sulla sponda veronese del lago, in montagna. In programma questo weekend anche la 56esima festa degli asparagi di Cavaglion Veronese, un evento che potremmo vivere da quest'oggi fino a domenica 17 maggio nell'Arena Teatro e nella Corte Torcolo, una bellissima cornice storica nella quale associazioni del territorio e con l'aiuto dei volontari e la Proloco daranno vita a quest'area di ristorazione centrata proprio sul piatto dell'asparago. La location è via Vittorio Veneto, Cavaglion Veronese, e c'è questa bellissima opportunità durante i giorni di questa kermesse, di questa manifestazione. Sono previste inoltre uscite culturali sia a piedi sia in bicicletta. Per ciò che concerne questo weekend, apertura delle cucine questa sera dalle 19, poi tanta musica live. Domani ci sarà una passeggiata a spasso fra le vigne, ma non solo, anche un giro in bici per le famiglie, apertura poi cucine tipiche del territorio e alle 21 ancora tantissima musica. Come dicevo, la manifestazione non si conclude questo weekend, ma continuerà anche lunedì, mercoledì, venerdì e anche il prossimo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 maggio.

corre velocemente il sabato mattina in diretta tra un evento e l'altro da vivere proprio in questo weekend. E torna anche uno degli appuntamenti più attesi della primavera veronese, la sagra di Cellore di Lasi. Sagra pensata per coinvolgere tutti quanti, un pubblico ampio, dalle famiglie alle compagnie di amici, ai bambini, tra gastronomia, musica e iniziative che spaziano dall'intrattenimento serale alle attività proprio per le famiglie. Sagra che è stata inaugurata ieri e continuerà per tutto il fine settimana con tanta musica live. Ogni sera si ballerà. Lunedì 11 maggio chiuderà la manifestazione un tema evocativo: il mare dove non ti aspetti. A partire dalle 19 ci sarà una proposta gastronomica incentrata sui piatti di mare e di terra.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili.

0: a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui.
4: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: torniamo insieme in redazione per aggiornarci su tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Pioggia di soldi freschi per il filobus elettrico del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il nuovo sistema di trasporto pubblico in corso di costruzione ottiene ufficialmente 14 milioni. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, guidato da Salvini, ha inserito il progetto nel nuovo piano di riparto delle risorse dedicate al trasporto rapido di massa, riconoscendo l'opera come strategica per raggiungere gli obiettivi europei sulla mobilità sostenibile.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 9 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque un'altra aggressione al pronto soccorso di Borgo Trento, il peggio è stato evitato anche grazie ai poliziotti del posto di polizia che si trova accanto al servizio. I poliziotti hanno bloccato il soggetto e lo hanno poi consegnato ai colleghi delle volanti che lo hanno portato in questura. Quanto accaduto nuovamente al pronto soccorso rappresenta un fatto gravissimo che conferma ancora una volta come il tema della sicurezza non possa più essere affrontato come una semplice emergenza occasionale. Commenta Marco Bognin, segretario generale della UILP Verona. Lo stesso soggetto, già protagonista dei gravi episodi del 20 aprile, è tornato a mettere sotto pressione il personale sanitario e l'intera struttura, generando tensione, paura, disagi. La situazione è iniziata già ieri mattina attorno alle 9, rendendo necessario un primo intervento del posto di polizia verso mezzogiorno per contenere il comportamento aggressivo e gestire la situazione. Nel pomeriggio attorno alle 16 il soggetto si è nuovamente posizionato davanti al triage, impedendo di fatto ai cittadini di accedere regolarmente al servizio. Successivamente l'uomo ha colpito i vetri con pugni e tentato di dare una testata ad una guardia giurata. Solo a quel punto, dopo l'intervento del personale sanitario assieme ai poliziotti e la chiamata alla volante in supporto, è stato possibile farlo allontanare dal pronto soccorso. Un tesoretto di 14 milioni aggiuntivi per la filovia, la conferma dei nuovi fondi in arrivo del PNRR è arrivata dal Ministero dei Trasporti ed apre nuovi investimenti. Il servizio di Giovanni Salvatori.
4: Piove sul bagnato, ma stavolta è una buona notizia, nel senso che ad aggiungersi ai finanziamenti già presenti o programmati per la filovia arrivano 14 milioni di euro dalla dotazione del PNRR. A riconoscerli all'opera di trasporto di massa di Verona è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, retto dal leader leghista Matteo Salvini, che l'ha inserita tra quelle strategiche per il raggiungimento degli obiettivi europei sulla mobilità sostenibile. Mercoledì scorso la firma sul decreto, ma è stata solo la conferma di una tela intessuta da mesi da AMT e Comune, che incassano così finanziamenti a fondo perduto e soprattutto in più rispetto ai circa 155 di costo dell'opera, coperti per il 60% dallo Stato e per il 40% da Palazzo Barbieri attraverso un mutuo contratto con la Banca Europea degli Investimenti. Nuovi fondi permetteranno nuovi investimenti, bocche cucite nei corridoi del comune, ma l'ampliamento della rete filoviaria verso altri centri è una delle ipotesi, con l'assessore alla mobilità Ferrari che indica anche lo sfruttamento del quadruplicamento dei binari dell'alta velocità per rafforzare i treni regionali e connettere i territori. Ma i fondi comportano l'accelerazione sul cronoprogramma per avviare la linea ibrida che nel giro di poche settimane comincerà a circolare senza passeggeri tra Genovesa e Stadio, e proprio la capacità di stare entro questa tempistica ha convinto il Ministero a premiare il progetto.
3: Croce Rossa, la DGA oggi e domani per celebrare la giornata internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Un weekend di attività prevenzione e sensibilizzazione aperto a tutta la cittadinanza. Presente a Verona da 140 anni, da sempre impegnato al servizio della comunità, il Comitato di Croce Rossa opera quotidianamente con l'obiettivo di tutelare la salute, la sicurezza e il benessere delle persone. Attraverso attività di emergenza, urgenza, inclusione sociale e formazione sanitaria, promozione dei valori sanitari. La scelta di Adigeo come location dell'iniziativa risponde alla volontà di incontrare i cittadini nei luoghi della vita quotidiana, intercettando un pubblico ampio e trasversale, composto da famiglie, giovani e cittadini, favorendo così la diffusione dei valori e delle attività dell'associazione, ha detto il presidente Enrico Fabris. Durante le due giornate i volontari sono impegnati in una serie di attività dimostrative, informative e interattive. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: Serata in centro, zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
11: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
10: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
2: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Ultima ora del nostro sabato mattina da vivere insieme, il sabato insieme fino alle 12, fino all'arrivo di Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Ancora buon sabato, quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Siete con Nadia e Nicolò. Abbiamo ascoltato un altro flashback, un altro salto musicale nel passato.

Tantissimi eventi da vivere in questo weekend, in questo fine settimana nel nostro territorio, e torna anche la sagra patronale di Vangadizza a Legnago. Torna questo weekend, continuerà fino al 12 di maggio, antica sagra paesana del comune di Legnago che unisce piatti tipici e gastronomici della tradizione come il risotto alla veneta e le lasagne con l'anatra a grigliate per accontentare un po' tutti. Torna anche questa opportunità con la possibilità ogni sera di ballare, perché ogni sera c'è un artista e un DJ diverso con tantissima musica, possibilità da segnare in agenda, quindi sia quest'oggi che domani e fino al 12, sagra patronale di Vangadizza.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.

dirti di no. Poc'anzi abbiamo parlato di eventi musicali a Vangadizza e a proposito di musica, musica live e divertimento, torna Isola Rock, questa volta è Isola della Scala, al Palariso, nel cuore della pianura veronese, torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle sonorità belle, forti, potenti, grintosi, 19ª edizione di Isola Rock, che continuerà per tutto il fine settimana. Il Palariso di Isola della Scala si trasforma così in un punto d'incontro vibrante dove la musica rock, l'arte e la cultura si intrecciano in un'esperienza coinvolgente e accessibile a tutti. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Hantavirus, l'allerta del Ministero della Salute. Sono passate da Roma 4 persone a bordo del volo KLM con la donna poi morta. Avviso del Ministero a 4 regioni. Sulla nave c'era anche un medico italiano. Omicidio a Palermo, nel villaggio di Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo, un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi una risposta da Teheran in poche ore sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz. Colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Il calcio in chiusura. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match. Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. In Serie B invece il Frosinone vince e conquista la promozione in Serie A. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Banda WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Detagli ed esclusioni, negozi online.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Un'ultima mezz'oretta da vivere insieme su Radio Verona. Poi vi ricordo che dalle 12 arrivano Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni e Radio Gialloblu Superstar. Ci sono davvero tantissimi appuntamenti da poter vivere in questo weekend. Un evento unico in programma, ad esempio, quest'oggi fino alle 17 a Bosco Mantico, all'aeroporto di Bosco Mantico, dove c'è Tra Terra e Cielo, con auto e velivoli storici da vedere, toccare con mano, e tante attività per grandi e piccini. A proposito di bambini, domani 10 maggio è il giorno della 25esima edizione di Bimbi in Bici a Verona in città. Concludiamo ricordando per gli appassionati che torna a Soffitte in Piazza, torna quest'oggi in Piazza Isolo, mentre a Valeggio sul Mincio domani c'è la mostra Mercato Valeggio Veste il Vintage, un'altra opportunità per chi ama oggetti dal sapore di una volta, dal sapore retro.

0: E si conclude la nostra mattinata tra poco con voi, Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Noi ci sentiamo domani per scoprire insieme quali sono le canzoni esclusivamente con bandiera italiana più amate, più trasmesse, più cliccate, più acquistate negli ultimi 7 giorni, ovvero con la Top Italia. Poi a seguire lunedì, come ogni mattina, dopo l'informazione delle ore 9, per farci compagnia sempre su Radio Verona. Vi auguro un ottimo weekend. Un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò.
1: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro ti ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto.
1: Radio Verona.

0: fatturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Stra Verona! Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Forza Verona!
9: Se perde Verona sto proprio male.
10: Forza Verona!
11: Forza Verona!
12: Volemmo che bene al Verona.
13: Volemmo che bene al Verona.
14: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
8: Volemmo che bene al Verona!
0: In collaborazione con
7: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
0: Autospurghi Pozzi Neri, Massimo Zaglia, 045 56 1500. Il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Un uomo dà in escandescenza al pronto soccorso di Borgo Trento, colpi contro i vetri, il personale medico, la guardia giurata. È accaduto ieri mattinata e poi una volta ancora nel pomeriggio, bloccando l'attività dei medici e di infermieri, creando soprattutto panico tra i presenti. Chiamata una volante è stato bloccato, lo aveva già fatto il 20 aprile e i sindacati lo giudicano un fatto gravissimo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 9 maggio, ben trovati da Francesca Pellegrini. Dunque un'altra aggressione al pronto soccorso di Borgo Trento, il peggio è stato evitato anche grazie ai poliziotti del posto di polizia che si trova accanto al servizio. I poliziotti hanno bloccato il soggetto e lo hanno poi consegnato ai colleghi delle volanti che lo hanno portato in questura. Quanto accaduto nuovamente al pronto soccorso rappresenta un fatto gravissimo che conferma ancora una volta come il tema della sicurezza non possa più essere affrontato come una semplice emergenza occasionale. Commenta Marco Bognin, segretario generale della UILP Verona. Lo stesso soggetto, già protagonista dei gravi episodi del 20 aprile, è tornato a mettere sotto pressione il personale sanitario e l'intera struttura, generando tensione, paura, disagi. La situazione è iniziata già ieri mattina attorno alle 9, rendendo necessario un primo intervento del posto di polizia verso mezzogiorno per contenere il comportamento aggressivo e gestire la situazione. Nel pomeriggio attorno alle 16 il soggetto si è nuovamente posizionato davanti al triage, impedendo di fatto ai cittadini di accedere regolarmente al servizio. Successivamente l'uomo ha colpito i vetri con pugni e tentato di dare una testata ad una guardia giurata. Solo a quel punto, dopo l'intervento del personale sanitario assieme ai poliziotti e la chiamata alla volante in supporto, è stato possibile farlo allontanare dal pronto soccorso. Vigili del fuoco al lavoro per ore ieri pomeriggio a Valeggio sul Mincio per un incendio in un campeggio, il fumo visibile a chilometri di distanza. Valentina Burati.
5: Il centralino dei vigili del fuoco è stato tempestato di telefonate. Tanto era vasta e minacciosa l'estensione della colonna di fumo che ieri nel tardo pomeriggio si è elevata da un campeggio di Valeggio sul Mincio in via Torrente Valle. Un grande spavento, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio di 4 container contenenti vario materiale del campeggio. I pompieri, arrivati con 2 squadre dal distaccamento veronese di Bardolino, un autobotte da Verona e una squadra da Castiglione delle Stiviere nel Mantovano, hanno circoscritto l'incendio e iniziato a spegnere le fiamme, evitando che si propagassero. Le operazioni hanno richiesto diverse ore. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.
4: E nuovi approfondimenti sulla strage di Casteldazzano a pochi giorni dalla consegna dei risultati dell'autopsia sui corpi dei 3 carabinieri morti nell'esplosione del casolare dei fratelli Ramponi. La procura di Verona ha chiesto accertamenti sul cellulare di una delle vittime, Marco Piffari. La copia forense del telefono sarà analizzata dal consulente tecnico Alessandro Farina. L'esame autoptico ha confermato che Piffari e i colleghi Valerio Daprà e Davide Bernardello sono morti soffocati sotto il peso del soffitto che è crollato mentre si trovavano al piano terra quando Maria Luisa Ramponi ha innescato l'esplosione della casa satura di gas. Gli esami tossicologici non hanno rilevato sostanze sospette nei corpi delle vittime. L'analisi del cellulare di Piffari si aggiunge a quelle della maschera antigas di Franco Ramponi, che al momento dell'esplosione si trovava fuori casa insieme al fratello Dino, e alla consulenza dell'esplosivista Danilo Coppa, incaricato di ricostruire la sequenza dei fatti avvenuti il 14 ottobre 2025. Domani, in coincidenza con la festa della mamma, il quartiere di Borgo Trento ospiterà una nuova edizione della Domenica della Sostenibilità. Dalle 10 alle 19 il cuore del quartiere si trasformerà in un'area pedonale dedicata alla socialità, allo sport e alla vivibilità urbana, con musica, giochi per bambini, laboratori e negozi aperti. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
6: Buon pomeriggio Francesca, decisa ad andare sul 2-0 a Tezenis nella serie con Brindisi, già battuta nella gara 1 di giovedì 80-78 con la entrata decisiva a 2 secondi dalla fine di McGee, gara 2 questa sera, 20-30 alla palla 2, per una che vuole ipotecare la serie tosta però con Brindisi, poi due partite a Brindisi, gioca al meglio delle 5, partita complicata questa sera, così come è stata gara 1 con Brindisi spesso in vantaggio prima del ritorno ovviamente della Tezenis fino al canestro decisivo di McGee. Dal basket al calcio con la rifinitura del Verona, vigilia della partita con il Como, terza ultima di campionato, domani fisco l'inizio alle 12.30 al Bentegodi, diretta da mezzogiorno su Radio Verona per la terzultima partita prima di quella con l'Inter, poi quella con la Roma. Ieri con l'Inter ha giocato e perso la primavera 4-2, Giacinto Facchetti per la primavera già salvo dopo la vittoria di sabato scorso contro il Napoli, i gol di Feola su rigore e quello di Martini. Per quello che riguarda i verdetti della Serie B, conclusa ieri con la stagione regolare, in Serie A il Frosinone insieme al Venezia, con le retrocessioni dello Spezia, della Reggiana, del Pescara, il play-out fra il Bari e il Sudtirol. Ed è tutto per sport.
4: Ed è tutto, a più tardi.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
11: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
10: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
12: Radio Verona. Viabilità.
4: E ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento con la situazione del traffico. I problemi maggiori sull'A4, dove c'è traffico rallentato per lavori tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Milano, nel senso opposto in direzione Venezia invece code tra Soave e Montecchio. Nulla da segnalare sull'A22 del Brennero. Fino a domani gli autovelox sono in via Galvani, via Binelunghe, via Forte Tomba, via Belfiore, via San Michele e via Badile.
12: Radio Verona.
13: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
14: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni, solo qui su Radio Verona.
15: Sì, solo qui su Radio Verona, 18:13 di venerdì 8 maggio
16: 1979, Ladies
15: grande
16: Night.
15: Grande anno, grande anno.
16: Ladies Night dei Cool and the Gang. cool and the Gang.
15: Cool, chi è nato in quell'anno lì, sì, ne molto, conosco qualcuno, conosco qualcuno.
16: Molto cool, ma soprattutto, insomma, tu prova a pensare, cioè tu dici cool e lo pensi in dialetto veronese, no, parolaccia, no, se invece lo dici in inglese diventa
15: sì,
16: una roba
15: è figo. Vedi, vedi proprio un contrasto totale,
16: eppure la parola è la stessa.
15: Sì, un contrasto totale, un po' come quello che accompagna Como e la Sverona, o meglio Verona Como. Sì, sento malissimo anche
16: della turca.
15: Però Matteo Samburano ha detto: no, ma giriamo i microfoni, ecco, e io di Matteo mi fido. Quindi,
16: che lo giro
15: quindi ecco, sento malissimo, ma io mi fido.
16: Allora, boh, adesso sì, perché prima mi sembrava di essere la Tuga, quando tu mi hai detto Fabregas, ti stavo dicendo salutito Fabregas.
15: No, il mitico Matteo Sambugaro invece in cabina di regia. Dicevo un po' come Verona Como, questa esatto. sorta di contrasto assoluto, perché una che ricorda più il cool, quella del dialetto veneto, esatto. l'altra invece ricorda più il cool, britannico, quindi esatto. è abbastanza figo.
16: E indovinate qual è quella del dialetto?
15: Però possiamo dire ancora una volta ai tifosi che si ergono a qualcosa di assolutamente unico, non è piaggeria, non è sviolinate, però la goliardia, dopo vedremo quello che sarà attuato, ma il festeggiare è fantastico. Mi ha letto il comunicato, ancora una volta no, proprio i tifosi non sono asset, quindi esulano da quella che è la logica finanziaria economica,
16: siamo alle asset.
15: E vedremo che festa verrà allestita, magari ce la racconteranno Davide Cailotto e Gianluca Tavellin fuori dal Bentegodi.
16: Perché noi saremo in diretta come al solito dalle 12 con lo stadio Bentegodi, giallo-blu superstar, un'ora che ci piace, un'ora
15: bellissima,
16: ci
15: piace. Bella dai, molto bello, anche perché devo accompagnare, allora il figlio c'è la partita verso Santa Lucia ma c'è anche la fiera, poi devo tornare, cioè veramente bellissimo,
16: magari che qualche lavoro,
15: sì, ma figuriamoci,
16: lì, qualche cantiere,
15: nessuna fermo. Corsa o ciclistica, no. roba che
16: metti che vabbè, insomma, tutto molto molto bello.
15: Esatto, se qualcuno ha un elicottero da prestarci, quindi per raggiungere Corso Porta Nuova dove abbiamo gli studi, ci scriva al 335 60 11 610. Sta già arrivando, sta già Monty Po Paracool. Fantastico,
16: cosa
15: fantastico.
16: Vi aspettate anche da questo finale di campionato, insomma, un colpo di coda, chiamiamolo così, di orgoglio come è stato a Torino.
15: Beh, quella è stata, stata incredibile. Nessuno se lo sarebbe aspettato. E
16: cosa pensate di Spalletti che ha risposto a Sogliano? Come dire, avevate anche cosa volevano? Un punto?
17: Pensavate di ottenere un pareggio perché vengono qui intanto, a Torino. Vengono qui.
15: Quanto ci mette a fare la risposta a una domanda, Spalletti? Hanno detto tre domande in conferenza stampa. Ci credo, perché un quarto d'ora di preambolo senza dire nulla.
16: Veloci, fate tre domande. Insomma, comunque dai, Verona, almeno da lì è uscito a testa alta, per un pelo. Perché insomma, alla fine, a parte quella punizione lì, insomma,
15: lì è stato bravo Monty Polli, dobbiamo dare sulla punizione non tantissimo. Però dopo
16: conta
15: si
16: che
15: era
16: 300.000 euro contro 400 milioni, non è che quindi insomma
15: un po' come mi immaginavo un gran premio di Formula 1, no, con la Palio Weekend e contro cos'è, una Ferrari,
16: contro,
15: una Porsche,
16: contro un Ferrari, un bel Porsche, sì, esatto. Ecco, quindi questa è la terz'ultima
15: e dai che forse se la cavemo, dai, come si soleva dire in epoche un po' più in là, però veramente è stato triste il campionato, confermati i paracaduti sui quali stanno già un po' ironizzando, però ricordiamo sempre che la Serie A fa guadagnare molto di più.
16: Sembra che sia risaltata fuori questa storia dello stadio,
15: perché
16: ha parlato la Thun. C'è che parla la Thun. E quindi insomma sembra che
15: vedi,
16: messo così, che, cosa ne pensate? È una cosa, una butade così ad hoc? Ci credete? È un qualcosa che sulla quale fare affidamento?
15: E abbiamo già visto delle elaborazioni bellissime, esatto. approfittando proprio che abbia parlato Thun sullo stadio. E diteci un po' anche come ve lo immaginate questo stadio.
16: C'è anche questa
15: da Thun.
16: C'è anche questa
15: con gli angioletti, sì, mettono gli angioletti
16: sui quattro,
15: esatto.
16: che tiene sui fari. I fari che
15: sembrano dei Beatles, con la, ve lo ricordate gli angioletti,
16: sì,
15: quelli
16: esatto,
15: tipici della casa con
16: i cavei a caschetto,
15: esatto.
16: E poi c'è anche questa suggestione Toto allenatore, che insomma Juric torna un po'
15: caldeggiato, amico nostro giornalista,
16: si torna a vociferare, ma cosa ne pensate? Insomma dai,
15: guarda qua, ci chiedono già, siete dei grandi, firmatevi così vi saluto anche, a che stadio semo? Bella, eh? bellissima, con doppia valenza, esatto, che si può fare, bellissima, bellissima.
16: E invece c'è il Venezia, no? Che invece
15: Venezia lanciatissimo, quindi
16: loro parlano di stadio.
15: Sì. Beh, d'altronde quello loro è poesia allo stato puro per certi aspetti, perché ti tocca andare pressoché a fare una traversata per andare
16: è il mare.
15: Lì classico, no, sta attento ai rinvio, sta attento, pum, pallone, no, un altro pallone in acqua.
16: Il Moses Stadium, la Moses Arena. No,
15: non male, no, beh, però potrebbe essere, no, bello anche quello di Como, visto proprio, visto che affronteremo la squadra lariana, avevano fatto un'inquadratura dall'alto con dei droni e effettivamente la location è bellissima, sì, perché vedi il lago proprio a ridosso dello stadio. Poi lo stadio non è a norma neanche per la Champions, quindi bisognerà capire cosa dove faranno giù, qualora andassero in Champions.
16: Vedrai che
15: mamma mia, tu diglielo, Artono non poteva investire direttamente qua, anzi qua, facevi anche lo stadio.
16: Ma tu hai detto, secondo me su Google Maps la manda l'emissario, che ha detto ascolta, va nel nord Italia che è un bel lago, mettilo su Google Maps, e l'ha messo
15: fuori quel decoro,
16: hai detto quello, quel lio, quel, demo qua. Perché hai capito, ma qua, che lago è, no? che parla poco italiano,
15: sì,
16: hai capito, come?
15: Ecco la chiave,
16: ecco la chiave, è andato lì, è tutto lì il discorso.
15: Non ci avevo mai pensato, quella era la chiave che mi mancava, esatto, vedi, la chiave di volta,
16: e noi abbiamo preso la chiavata,
15: esatto. Cioè, salutiamo anche Joe, invece lui che ci aveva scritto, dobbiamo scattare sulla fascia, non lo sai,
16: no. Perché vedo Matteo che è indaffarato, forse sta parlando con Artono, secondo me.
15: Dici che
16: rispondagli che... Artono.
15: Fascia. Allora scattiamo sulla fascia, ma restate lì e torniamo con Radio Giallo Blu Superstar.
18: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
19: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
20: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
21: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
22: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
23: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
24: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
25: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
26: E quale sarebbe la solita merenda?
27: La forma gialla di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
25: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
28: Forza Verona!
0: Se perde Verona sto proprio male.
1: Forza Verona!
2: Forza Verona!
3: Volemmo che bene al Verona.
5: Volemmo che bene al Verona.
6: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
7: Volemmo che bene al Verona!
23: In collaborazione con
8: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
28: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.
29: Radio Giallo Blu Superstar, solo su Radio Verona.
15: Sì, solo su Radio Verona potete sentire quello che non potete vedere, ma potete vederci domenica dalle 12 in preparazione di Verona Como. Avremo i nostri inviati al Bentegodi che ci racconteranno anche cosa hanno preparato i tifosi per questa goliardica festa della retrocessione. Veramente fantastici ancora una volta i butei gialloblu che rispondono a una stagione pessima in questa maniera. E allora alle 12.30 fischio d'inizio, non è un orario che ci piace tantissimo, sentiamo però, perché Matteo mi dice che abbiamo già qualche ascoltatore in linea, e allora apriamo le telefonate. Pronto, sei in diretta, con chi parliamo?
30: Pronto?
15: Sì, ti ho riconosciuto, ma, no, sono Nicolò, ma ciao Luigi, ti ho riconosciuto subito.
30: Ciao, sono Luigi Avarone.
15: Mitico Luigi, come stai, tutto bene?
30: Tutto bene, grazie, sei un grande.
15: grazie.
30: Ne parlavo ieri con i miei amici e sì, stavamo parlando così del più del meno, di alcune sì, ragazze che abbiamo conosciuto, eccetera, no? Sì. A me piace quella, a te piace quell'altra, e io ho detto, ma sai che Alessandro è un grande?
15: Sarà contento Alessandro, non so la moglie, insomma, ma viene dopo qua, ma sono Nicolò sempre io.
30: Ascolta, ma sì, cioè, a me sai questa cosa qua dell'allenatore, cioè, lo so che tanti tifosi, insomma, hanno ancora il dente avvelenato, però a me, sì, a me se tornasse Juric, cioè, ci vuole uno, hai capito?
15: Uno che abbia carattere, carisma, che possa,
30: polso,
15: sì, vero, che possa rilanciare un po' anche l'ambiente, perché è un ambiente veramente depresso, dai, dopo una stagione del genere. Sì,
30: perché Alessandro, se guarda bene, cioè, è solo a Verona che ha fatto così bene, cioè, nel senso, nelle ultime Torino, cioè, Torino
15: è in quel limbo ormai da anni, già la squadra, sì, e anche lui altrettanto, cioè, e poi
30: i tifosi sono rimasti delusi, se parliamo, beh, Torino non lotta mai per la salvezza, mi spiego,
15: vero.
30: E quindi ci aspettavo di più. A Roma non ne parliamo,
15: a Roma pessimo, Southampton a meno che meno, addirittura proprio il record negativo della Premier League, ha fatto bene solo qua, è un po' a Genova, aveva fatto...
30: Se lui gli direi, ascolta, dai, datemi 1.500-1.800 al mese, ferie, tredicesimo, quattordicesimo, no,
15: vado io se me li danno.
30: Quindi non è che può voler di più.
15: No, quello è il problema, perché ha 2 milioni circa il suo contratto, e guarda un po', vedi, Simone si collega a quello che dicevamo prima anche per i laghi e Como. Il problema è che l'emissario di Artono è andato a Verona, ma in quella degli Stati Uniti. È vero che ci sono diverse città in giro per il mondo che si chiamano Verona. È come uno che vuole andare da Setti a Carpi, ma si trova a Carpi vicino a Spinimbecco. Mitico Simone, mitico, fatto... bellissima. Bellissimo.
30: Ho detto, no, guarda, Verona è troppo distante, scegliamo Como. Vabbè, dai, Alessandro, ti saluto. Per gli altri allenatori invece non lo so, sai, non li conosco.
15: E pronostico del risultato invece ce lo dai anche stavolta?
30: Sicuro.
15: Benissimo, dai. Io ho sempre fiducia dei tuoi pronostici.
30: Alessandro?
15: Sì, sono Nicolò.
30: Per fare una battuta li facciamo uscire i pazzi.
15: Hai anche questa, non è era male, complimenti Luigi, buona serata, ciao, buon weekend, ciao, anche a te, mi raccomando, ovviamente seguici domenica. Sentiamo al volo, dai, prima del radiogiornale, se abbiamo un altro ascoltatore. Pronto, sei in diretta con Radio Verona, con chi parliamo?
30: Sì, pronto, ciao Alessandro, sono Marco.
15: Marco, è da un po' che non ti sento. Ciao Marco, sono Nicolò io però sempre. Come stai, ciao, Marco, tutto bene?
30: Abbastanza bene, grazie, che saluto tra l'altro.
15: Sì, salutiamo, ecco. Salutiamo.
30: Ma, niente, allora, ma sì. Niente, allora, io cosa
15: sì, dobbiamo attaccarti la puntina del giradischi, ti sei incantato, dimmi.
30: Come ho già detto, tante altre volte quando dove? Ho chiamato, ti ricordi bene. No, no, l'ho detto qua, anche, sì. No, hai ragione Alessandro, l'ho detto anche a che aria tira la storia del borlotto.
15: Esatto, vedi che io sapevo che c'era un'altra trasmissione.
30: Che anzi, a che aria tira di più un
15: No, no, vabbè, no. Vabbè, sì, no, no, no, se non lo ricordi di preciso non fa niente, perché sì. Temo che possa essere poco radiofonico il titolo.
30: Comunque, no, niente, allora, sì. Volevo dire che saluto tra l'altro.
15: Salutiamo.
30: Allora, la suggestione Juric, va bene.
15: Ti piacerebbe?
30: Mi piacerebbe, però... come si dice, come diceva sempre Menono, quando Menono era che faceva il semolino,
15: sì.
30: La minestra riscaldata non a me piace mia tanto, che saluto tra l'altro.
15: Salutiamo anche il semolino.
30: Quindi ecco, sarebbe bello, ma il ritorno di fiamma rischia di fare come il mio amico che lavorava con la fiamma ossidrica.
15: Sì, no, no, ecco, no, sì.
30: Ritorno di fiamma e la andà sui cavei e dopo il cavei come Nevio Scala, che saluto tra l'altro.
15: Salutiamo volentieri Nevio Scala, che non so se apprezzerà proprio tantissimo, però rende bene l'idea.
30: Se te lo ricordi,
15: sì,
30: Alessandro,
15: sì,
30: è pare all'area piccola del campo del San Zen.
15: Ricordo anche l'area piccola del San Zen, è vero, ci sta.
30: No, allora, detto questo, mi piacerebbe vedere anche l'opera com'è Aquilani.
15: Ti ispira un po' anche questo giovane tecnico.
30: Esatto, sì. Ne parlano tanto bene, sì. Ero proprio l'altro giorno con amici,
15: sì.
30: Si parlava di ragazze.
15: Ma anche tu, ma è possibile, ancora.
30: A me piace quell'altra, sì. E se ne è saltato fuori uno dicendo, ma sai che Alessandro è un grande. Detto questo, che saluto.
15: Salutiamo meglio, guarda.
30: E sempre forza Ella.
15: Assolutamente, grazie anche al nostro amico Marco Roncoletta. E allora, visto anche che stanno per scattare le 18:30, io andrei subito a sentire il radiogiornale con tutte le notizie Italia Mondo. E poi preparate anche i vostri messaggi 335 60 11 610, perché ne sentirete di personaggi. Se ne sentirete, state lì.
1: Radio Verona, notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Hantavirus, l'allerta del Ministero della Salute. Sono passate da Roma 4 persone a bordo del volo KLM con la donna poi morta. Avviso del Ministero a 4 Campania Toscana e Veneto per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva. Intanto sulla nave focolaio diretta alle Canarie c'è un medico italiano, mentre anche in Spagna continuano le ricerche di possibili altri contagiati. La cronaca, un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto a Paola in provincia di Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. Il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento usata per l'allestimento delle docce. La guerra USA-Iran. Donald Trump dice di aspettarsi a breve una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta però non arriva e sale la tensione a Hormuz, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. E Trump annuncia anche 3 giorni di tregua in Ucraina in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Ma vorrei un'estensione significativa della tregua, dice. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. In chiusura lo sport con la MotoGP, una super prima fila a Le Mans. Il Pullman Pecco Bagnaia precede Marc Marquez e Bezzecchi, racchiusi in appena 23 millesimi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Verona.
29: Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
15: Esatto, solo qui torniamo in diretta per chi ci ascolta il venerdì sera 18:33 e appunto scriveteci 335 60 11 610. In replica saremo il sabato intorno alle 12 e poi il podcast sul sito di Radio Verona. È una Verona Hellas invece che è in preda a mille incognite come in tutta la stagione, fra stadi, rinnovi, direttori sportivi, il toto allenatore, anche questo. Intanto un allenatore ha parlato ed è quello del Como, Cesc Fabregas, che si è espresso anche sull'orario critico delle 12:30, ha detto un po' è un orario non certo felice, di solito ci alziamo, facciamo riscaldamento, riunione tecnica, giocando alle 12:30 ha detto mangiamo tre ore prima e dopo sostanzialmente si va, quindi ha detto è proprio l'orario peggiore, anche se insomma dopo ha parlato anche di contenuti interessanti, elogiando anche San Marco e prima Zanetti. L'ha fatto solo per cortesia? Non lo so, ma Matteo Sambugaro mi dice che dovremmo essere in grado di collegarci addirittura con la Spagna, dove forse c'è un parente. Sentiamo, pronto, buonasera, con chi parliamo? Sei in diretta.
10: Hola chico!
15: Ehi là! Hola hombre, come stai? Che passa?
10: Come va Cadenasso?
15: No, Cadenasso ha perso agli internazionali di tennis. Gianluca Gianluca Cadenasso ha perso. Non è andato benissimo per gli italiani.
10: Gianluca Cadenasso, che è di Genova, di Ligure, no?
15: Esatto, ma esperto anche di. Ma scusi, parliamo. Mi diceva Matteo, dovremmo essere in collegamento col cugino di Cesc Fabregas, è giusto?
10: Corretto, io sono sì, però de lontano, no? De secondo grado, sì, anche secondo. Se siamo in San Guanà.
15: In San Guanà, ma da che zona della Spagna è, scusi, in San Guanà?
10: Perché Sommarre la sposa, sì. È il cugino, sì. È il cugino di sua sorella, lei ragova anche a quella della famiglia di Gobon. Che Gobon è la famiglia.
15: È Gobon.
10: Sì. Muy conosciuta in Spagna perché...
15: Sì, perché...
10: Se ti serve da jugar al lotto, no?
15: Sì,
10: la fortuna,
15: al lotto, sì.
10: Vada il Gobon.
15: E toccare la gobba.
10: Vada il Gobon.
15: Ma perché?
10: Dammi un gratta e spera. Sì. Però prima famo grattare la gobba.
15: Ma per piacere. Invece no, ma lo conosceva bene, quindi nonostante appunto sia il secondo grado, ma l'infanzia l'avete passata abbastanza...
10: siamo stati alla scuola insieme all'Alimentaros che anche alle medie.
15: Sì, okay.
10: Io conoscevo da quando avevamo i brufei in faccia nella fronte. Stavamo a casa a guardare Postal Market.
15: No, vabbè, anche in Spagna, quello spagnolo. Sì, vabbè, ma non sì.
10: Esatto.
15: Ecco, ma non vogliamo.
10: Si chiama Postal Market.
15: Sì, ma lasciamo stare, immagino che non eravate lì per i cataloghi delle tovaglie.
10: Abbiamo fatto anche le scuole insieme, dopo lui l'ha aiutato a Ballon, certo. La carriera a Ballon, e ci abbiamo aperto un ottico.
15: Perché forse ha usato più lei il Postal Market rispetto a l'altro ha giocato benissimo, va bene così,
10: è probabile
15: va bene così, sì.
10: Quello è sempre stato così, Fabregas è sempre
15: un po' lamentone
10: sì, bravo, perché lui il gallo orario, le come si dice, abitudinario,
15: sì,
10: no?
15: sì
10: lui è il gallo a maniera che l'ora se so per caso sgara da mezz'ora o del quarto comincia a diventare nervoso e il pestesa per terra.
15: No, addirittura
10: dice, passa la fame e
15: che esagerato.
10: Perché lui è come un orologio svizzero, comunque il Maya
15: è precisino, è anche se è spagnolo, ma lo vedo che è preciso.
10: E gara a sentarsi sul trono di ceramica, capito? Lui ha paura che quando va in panchina se la
15: perché la prima, sì, è vero.
10: Che tocca dire al suo secondo? Che mi posto che con un attimo
15: vedi che d'altronde sono esseri umani anche gli allenatori, no? Perché a volte li vediamo così, quasi nell'empirio, irraggiungibili, invece hanno anche queste problematiche, quindi anche questo valutano quando...
30: In Spagna diremo, sì, guarda che in Spagna si dice, sì, cagan carré.
15: Quale sapienza, proprio... proprio una massima di quelle da tatuarsi sulla pelle, proprio quasi come
30: un problema della natura.
15: Sì.
30: Comunque Luca, no,
15: quindi è quello alla fine che non digerisce tanto nel senso letterale delle partite alle 12:30.
30: Quando che chiede, sì, la partita alle 12:30 minuti, sì, lui mai sempre il riso in bianco. o se fa un panin con la segadura
15: con la segadura adesso
30: o con la sabbia a difendere
15: in modo che non abbia problematiche.
30: Una volta è capito un po' di mondo là dentro una spugna.
15: Sì. Adesso vai, mi sembra uno precisino anche nella sua alimentazione, invece dai, si tiene bene. Avrebbe mai immaginato una carriera del genere? Sentivo prima che a 19 anni lui disputò la finale di Champions dell'Arsenal, che manca effettivamente, è andato proprio qualche due sere fa in finale e mancava da allora.
30: Quando che eravamo niños,
15: sì,
30: lui, è un sandrone. il Correa mai, se vede che l'ha mai fatto spoglie
15: anche poi non è altissimo, no, a livello fisico non è proprio quello che dici, sì, ma questo
30: era un ghiglion,
15: come dire, no? Va bene, sì.
30: Lei è un ghiglion, scordinato veramente. Pure, era 6 e mezzo in ginnastica era.
15: Ah dai, a scuola, quindi educazione motoria, insomma non andava, sì, benissimo.
30: Anche motoria che facevamo tipo la aerobica, no?
15: Sì, sì, sì, sì.
30: Stare a tempo.
15: Sì?
30: Non stava a tempo e ecco parlo. E chiamavamo il meteo.it da quanto. e invece dopo le sta come il Bruno Anatrocolo e sì, che se... Cigno.
15: Bella, bella, quindi è sbocciato in questa maniera, quasi inaspettata.
30: Al contrario,
15: era più forte
30: un bel
15: lei.
30: Anatrocolo e adesso diventa un pitto. Guarda, a volte
15: la vita sembra quasi ingiusta, insomma.
30: Perché lui, sì, le sta aiutar da la famiglia di Gouveau.
15: Ah, vedi, quella è la chiave di tutto. Grazie, grazie. Allora, lei si chiama, invece non le ho chiesto il nome, perché oltre al cugino di Fabregas avrà anche un nome di battesimo, no? Come...
30: il mio nome è Yannan Pedro.
15: Yannan Pedro.
30: Yannan Pedro. Però poi amici Yannan Pedrito.
15: Molto bene, grazie Yannan Pedrito.
30: Hasta luego,
15: grazie.
30: Mettete in bola.
15: Ah, anche voi dite questo, benissimo. Molto molto simile,
30: claro,
15: al veronese.
30: Claro che sì, ciao.
15: Claro che sì.
30: Ciao.
15: Hasta luego, allora, al cugino di Fabregas, Yannan Pedrito. E invece abbiamo parlato del Toto allenatori, mi stavo scaldando anch'io, ho dato una craniata al microfono, e invece uno dei papabili, almeno un po' stiamo tirando la candidatura, l'ha fatto anche qualche nostro collega, è Ivan Juric, sembra essere gradito anche dal grande pubblico gialloblu, e mi dice Matteo Sambugaro che dovremmo essere in grado di collegarci proprio con Mister Juric. Pronto, buonasera.
11: Pronto?
15: Mister, come sta? Grazie della sua disponibilità.
11: Grazie a voi per la domanda.
15: Ma non comincia adesso che si adegua a Presidio in Vesto.
11: Allora, buon pomeriggio.
15: Ma no! Quindi ha già preso contatti con Zanzi, perché risponde come lui.
11: No. Cioè, lui,
15: aperto la
11: porta. Non è che io posso dire cose, perché con le cose là sono cose che restano, però ho letto, fatto, c'è
15: qualcosina,
11: io dice sempre, mi diceva mio nonno a Spalato,
15: sì,
11: che è qualcosa che buoi in teia.
15: Così diceva Spalato.
11: Sì, quando la mia nonna, no, faceva, sì, zuppa, no. E io tornavo a casa da scuola, no?
15: Sì.
11: Che dicevo, che senti, c'è
30: nona, che profumo c'è, te savessi cosa vuoi in te.
15: Bello, no? Bello, vedi, quindi lasciava...
30: c'era ancora, c'è cucina,
15: sì.
30: Fuoco con legna.
15: Bello, bello, dai, romantico, romantico.
30: Pentolone, no?
15: Sì.
30: Sora tipo caminetto, pentolone, dentro ci buttava dentro tutto, supa, verdura, ci buttava pomodori, fenoci, tegoline, catalogna,
15: tutto,
30: sate de gallina.
15: Ma no, adesso proprio sembra il calderone di una strega era, scusi, no, adesso
30: c'era sì. Una famiglia che stava sulle bale, era no, la famiglia dei Gobombi,
15: ecco, anche qua a spada. Ma no, ma poveretti.
30: scherzo, no, cioè, perché ho sentito, c'è, cioè, prima di telefonare,
15: sì, ha sentito, avevamo il cugino di Fabregas e invece appunto lei sarebbe pronto a riprendere magari un'avventura in giallo blu, perché mi diceva Gianluca Tavellin che l'ha trovata a Torino in un ristorante.
30: Allora, cioè, anche qua sono cose, sì, che io non, cioè, non è che posso dire, anche perché ho pagato io, cioè,
15: vedi. Un po' lo sospettavamo,
30: e lui non è uno che si contenta del piatto di pasta, cioè. facevo prima invitare De Bannona con pentolone,
15: esatto.
30: Però sì, cioè, fatto due chiacchiere, parlato, ecco, insomma, per quelle cose là. Però ecco, io, cioè, come diceva sempre,
15: sì, chi?
30: Una bella ragazza che c'era, bella stroppa che c'era, sì, spalato, non posso sbottonare.
15: Chiarissimo, messaggio.
30: Parlare, vuol dire che, cioè, non può dire più di tanto.
15: Certo, deve, certo,
30: deve,
15: certo,
30: tenere, come si dice, acqua in bocca.
15: Assolutamente. Invece le dico solo una cosa, perché stavo leggendo una notizia battuta proprio poco fa, che ci vorrebbe uno come lei anche per risolvere diatribe di spogliatoio, perché ha sentito fra Orban, altri casi un po' particolari a Verona che hanno influito. E stavo guardando anche a Real Madrid e non se la passano benissimo, perché insomma pare che sia stata un po' una scazzottata. Valverde, Tchouaméni, gli hanno dato 500.000 euro di multa a testa.
30: Ma è così, cioè, così che si deve fare. Disciplina è prima cosa, cioè,
15: bravo.
30: Il mio motto è Maier Bear.
15: No, ecco, vabbè. ok, quindi...
30: No, cioè, no, adesso a parte di quello, cioè, non esiste che succede cose così, cioè, giocatore non deve fare cose... Anch'io, cioè, se tu,
15: sì,
30: fa girare a me male...
15: Ecco, sì, va bene, sì, ok.
30: Anch'io a Torino ho dimenticato il nome di...
15: Paratici?
30: Sì. Esatto, Paratici, cioè, a momento tacco via... le cose là,
15: no, non simpaticissimo a tanti, comunque Paratici. Lei è della scuola Gasperini, e anche Gasperini difatti litiga ovunque vada, quindi anche lei ha preso molto.
30: Quelle cose lì succedono perché anche il giocatore sta nervoso, capito?
15: Certo, l'ambiente, certo, non è sereno, eccetera.
30: Ecco, io, cioè, ho il mio metodo, e chi sta bene, e se no quella è porta.
15: Bravo, bravo Mister Juric, allora
30: sì. E lo dico anche in campo, quella è porta, dovete buttare là.
15: E anche quello forse è un messaggio che è stato poco compreso dai giocatori dell'Hellas. La saluto, che vediamo se riusciamo a fare una battuta anche col presidente, visto che abbiamo... pochi minuti, grazie, dai, Mister Juric.
30: Vediamo se tutto va a buon fine, va bene?
15: Sì, dai, confidiamo, perché potrebbe essere una bella soluzione, Juric.
30: Come si dice a parte di San Pancrazio, speriamo che la vaga in porto.
15: Salutiamo gli amici di Porto San Pancrazio. Mister, il tuo amico era Vagnati, vedi che attentissimi, anche da casa. Invece, allora, abbiamo sentito un po' le anticipazioni di Juric, si fanno altri nomi, sentiamo se ci farà chiarezza, come solo lui non sa fare finora, il presidente Italo Zanzi. Buonasera, presidente.
30: Se io fossi un angelo...
15: Ma cosa stava cantando, presidente? Cos'è? La versione sabrinese?
30: Buon pomeriggio.
15: Buon pomeriggio anche lei, 18:48.
30: Sì. Ragazzi, per la domanda, stavo spolverando Angelini della Tun. Se io fossi Angelo.
12: Sì, si rifà, ma lei si chiama Isabella Tun, giusto? Che ha parlato un po' dello stadio.
30: Ma guarda che questi angioletti qua, sì, veramente fantastici.
12: Adesso io,
30: tu butti per terra, rimbalzano, sì, e fanno tum.
12: Dice che è per quello che si chiamano così, potrebbe essere. Invece Isabella Tun, quindi, ha parlato un po' dello stadio. Credevamo che ve ne foste dimenticati anche voi, o speravate che ce ne fossimo dimenticati. Cos'è successo che adesso è tornata fuori questa questione?
30: Avete visto?
12: Sì.
30: Allora, sì, ride bene, sì, e ride quando è finito il stadio.
12: Sì, grazie. Allora, campa cavallo che l'erba cresce, si diceva, però, più o meno.
30: Siamo anche il nuoto è sport completo.
12: Sì, anche il nuoto è sport completo, esatto, insomma.
30: Guarda. Non c'è più mezza stagione, non si sa più cosa mettersi intorno. A mattina c'è freddo, a pomeriggio c'è il suda come vedei.
12: Vabbè, adesso, questi luoghi comuni. Guardi, sto riguardando le dichiarazioni di Isabella. Fin dall'inizio stiamo parlando col sindaco del progetto per costruire uno stadio. Il modello finito dovrebbe essere presentato a breve, e dagliela qua. Vogliamo sapere da lei, siete troppo vaghi, un'arena di altissimo livello, non enorme ma di dimensioni adeguate al club, come dite voi, insomma. Ma vogliamo capire qualcosa di più. Vede che vaghezza che c'è nei dialoghi, nei discorsi contenuti.
30: La ringrazio per le domande.
12: Sì, no, era un'accusa più che una domanda. Ci dica.
30: Se noi volessero svelacciare tutto subito, non è bello.
12: Come non è bello?
30: Dov'è sorpresa? È come se tu invita a cena una bella donna,
12: sì.
30: E arriva già tutta spogliatata.
12: No, è vero, perde un po' di... È vero, quell'eccitazione che cresce, bisogna un po' quel vedo, non vedo, certo. Però qua stiamo parlando del progetto... Sì.
30: L'attesa fa crescere il desiderio. Quindi un pettitine alla volta. Quindi bello che tu vai a cena con una con scafandro del subacqueo.
12: Adesso quello però il vedo non vedo al subacqueo, al palombaro.
30: Allora tu fa aperitivo, sì, e lei ha la muta addosso. Va a fare a cena, si cava la maschera del sub. Va a quando arrivi al secondo, si cava boccaglio.
12: Ma dai, ma mi piace.
30: Quando arrivi
12: al terzo, al dolce,
30: si cava le pinne. E piano.
12: Quella proprio, guardi, mi cresce un'attesa che sono già andato via all'antipasto, scusi, dai.
30: Pian pianin. Il nostro è business plan.
12: Sì, business plan, un po' troppo plan. Invece abbiamo sentito Mr. Juric, lui pare avere aperto un po' una possibilità ventilata di ritorno. Ci può dire qualcosa sul nuovo allenatore? Avete già sondato un po' il terreno?
30: La ringrazio per la domanda.
12: Sì, stavolta è una domanda, devo dire, in effetti.
30: Abbiamo fatto, lei sa meglio che me, che quando che c'è da decidere il nuovo coach, il nuovo
12: mister, perché coach è più da basket. Insomma, sì.
30: E abbiamo fatto, chiesto dei preventivi. Adesso un po' vediamo. Preventivo migliore che c'è può soddisfare di più,
12: sì,
30: se c'è previsto dei scontati, se c'è delle agevolazioni, se si può pagare.
12: Ma dai, ma non potete impostare tutto così, però, scusi,
30: Con Yuri ci abbiamo detto: accetti il pagamento PayPal in 3 rate.
12: ma non viene nessuno se fate così.
30: Lo so, però questo è il mercato che è attuale, che lo richiede il mercato, ed è la filosofia della
12: Presidio Investors, insomma.
30: E invece sai se c'è da portare qualcosa per la festa della curva?
12: Ciao. Guardi, qualche birretta così sicuramente
30: un apple pie
12: va benissimo. Apple pie, dobbiamo praticamente salutarla. Ma quindi parteciperà alla festa dei butei un po' dell'Ella Sarmi?
30: Ma vediamo se trovo felpa con scritto, non so, Bea Maiar.
12: Sì, ok, va bene, va benissimo. Va bene. Se la faccia tradurre però prima, mi raccomando. Grazie, grazie presidente Italo Zanzi.
30: Arrivederci.
12: Ma pensa un po', dai. Comunque il presidente Italo Zanzi non manca mai di fornirci contenuti e spunti. Chissà se prenderà parte veramente alla festa che organizzeranno i Butei domenica. Lo ricordiamo, la partita sarà alle 12:30 fischio d'inizio. Il fischio verrà dato da Di Bello, quindi un arbitro che ricorderete in molti, e anche il padre ricorderete, sì, o no?
13: È quello che ha espulso senza batter ciglio Orban.
12: Ma sì, anch'io ricordavo quello, dopo vado a controllare, ma sono quasi sicuro che sia
13: lui. E sai cosa farei io se fossi San Marco? Farei asciugare Orban. A dire che vediamo se te mi butti fuori ancora.
12: Già, e anzi, io farei il comitato di benvenuto, che di solito almeno in Champions si fa, no? I dirigenti avversari e tutto,
13: esatto,
12: il resto, no? Ecco, io farei accogliere l'arbitro da Orban.
13: Da Orban, esatto.
12: Sì, sì. In parcheggio, quindi, no? Perché di solito si fa
13: subito lì, e magari l'arbitro che mi fa un autografo.
12: Esatto, esattamente. Vedo che hai intuito com'è andata. E allora, appuntamento, lo ricordiamo, adesso Radio Verona potrete seguire la radiocronaca di Davide Chelotto, esatto, e tutti gli approfondimenti di Alessandro De Pietro, che fra poco sarà qui. Invece su Telearena, Giallo Blu Superstar dalle 12 con ospiti notevoli,
13: esatto,
12: notevoli. Uno un ex direttore sportivo dell'Hellas
13: e nonché ex punta dell'Hellas.
12: Sì, esatto, quindi vediamo chi indovina.
13: Avremo una cantante, avremo un artista, insomma,
12: una soul and mental coach, quindi ne avremo davvero da raccontarvi.
13: Tutto una soul latte mental coach. La musica, grazie, ci dice che dobbiamo chiudere. Ciao a tutti, forza Verona, ciao Matteo Sambugala,
12: ciao.

0: perdita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
2: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
3: Complimenti! Auto nuova?
4: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Dal 7 al 10 maggio in Piazza Bra, via Roma, Piazza dei Signori e Piazza Bra Molinari a Verona, torna la 24esima mostra mercato enogastronomica Le Piazze dei Sapori, organizzata da Confesercenti per la valorizzazione del territorio e del Made in Italy. Info su lepiazzedeisapori.com e seguici anche sui nostri social.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e io ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Forza Verona!
12: Se perde Verona sto proprio male.
13: Forza Verona!
14: Forza Verona!
15: Volemmo che bene al Verona.
16: Volemmo che bene al Verona.
17: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
11: Volemmo che bene al Verona!
2: In collaborazione con
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Pioggia di soldi freschi per il filobus elettrico del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il nuovo sistema di trasporto pubblico in corso di costruzione ottiene ufficialmente 14 milioni. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, guidato da Salvini, ha inserito il progetto nel nuovo piano di riparto delle risorse dedicate al trasporto rapido di massa, riconoscendo l'opera come strategica per raggiungere gli obiettivi europei sulla mobilità sostenibile.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 9 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nonostante i tentativi di tutelare con mezzi tecnologici l'incolumità del personale al pronto soccorso di Borgo Trento, infermieri, medici continuano ad essere in pericolo. Ieri pomeriggio un uomo, un italiano con problemi di tossicodipendenza, lo stesso che il 20 aprile aveva messo in subbuglio la struttura per due volte, ha generato paura, tensione e disagi. La prima intorno alle 9, rendendo necessario l'intervento della polizia verso mezzogiorno, poi si è ripresentato verso le 16. Si è posizionato davanti al triage, impedendo ai cittadini di accedere regolarmente al servizio. Avrebbe anche tentato di colpire con una testata una guardia giurata. A quel punto, dopo l'intervento del personale sanitario e la chiamata al 113, si è allontanato. E serve una rete territoriale vera, dice Marco Bognin, segretario generale Funzione Pubblica UIL, capace di intervenire in modo strutturato e soprattutto un posto di polizia presidio fisso all'interno del pronto soccorso. Sentiamolo al microfono di Silvia Beltrami.
6: Secondo noi è necessario, non possiamo più perdere altro tempo, creare una rete sociale che abbracci più persone, più enti, non solo l'azienda ospedaliera ma anche la territorialità, quindi l'ASL e anche il comune, gli assistenti sociali. Noi sappiamo che in ogni ente in cui entriamo il personale è poco, però dobbiamo cercare di fare rete e noi come UIL siamo pronti a fare la nostra parte.
7: Il personale però è dotato da qualche settimana di apparecchiature che avvisano di un pericolo in corso.
6: Sì, c'è un bottone, una volta premuto dà un segnale che è un allarme sonoro. Questo segnale però non è collegato ad una centrale operativa e quindi serve comunque un operatore che chiami per avere il supporto delle forze dell'ordine. Ecco, noi pensiamo che sia necessario sviluppare questa novità.
7: E voi soprattutto chiedete anche una postazione, un posto fisso di controllo della polizia all'interno, a sto punto, del pronto soccorso?
6: Sicuramente, noi già da tempo la chiediamo, torniamo a chiederla con forza perché solo con loro avremo la possibilità di tutela vera e immediata.
4: Arrivano i primi nomi dei grandi ospiti dell'evento previsto per venerdì 5 giugno alle 21.15 in Arena, una serata con diretta su Rai 1 e Mondovisione per festeggiare il riconoscimento UNESCO nel 2023 dell'arte del canto lirico e nel 2025 della cucina italiana. Un evento annunciato già mesi fa dall'attuale ministro del turismo Mazzi. Mario Puliero.
8: La sacerdotessa del rock, Patti Smith, grande appassionata dell'opera italiana, si esibirà in una versione sinfonica della sua hit mondiale, Because the Night, scritta con Bruce Springsteen. E poi due grandi artisti d'opera come Placido Domingo e Vittorio Grigolo, che all'Arena sono ormai di casa, sono le prime conferme di un cast che renderà davvero unica la serata del 5 giugno. Campioni del mondo, Italia loves UNESCO, per celebrare il primato UNESCO dell'Italia, la nazione al mondo con il più alto numero di siti patrimoni dell'umanità. E per festeggiare ancora una volta il riconoscimento nel 2023 dell'arte del canto lirico e per la prima volta il riconoscimento 2025 della cucina italiana, un percorso questo partito tra l'altro da Verona nell'edizione di Vinitaly alla presenza della premier Giorgia Meloni. Due set grandiosi, l'anfiteatro ovviamente con orchestra e coro dell'Arena con oltre 500 artisti in scena per riproporre i quadri più significativi e celebri delle opere liriche, e poi Piazza Bra che sarà protagonista di un grande tributo alla cucina italiana. Verranno rappresentate in diretta attraverso azioni sceniche spettacolari tutte le fasi di preparazione di una grande cena popolare sotto le stelle con 1000 persone.
4: Per l'adunata nazionale 2026 gli alpini veronesi che andranno a Genova sono oltre 5.500. Raggiungeranno nelle prossime ore la città che quest'anno ospita la 97esima edizione dell'evento. Domani mattina all'alba partiranno dal Veronese, dalla città e dai vari punti della provincia 25 Pullman. Moltissimi alpini hanno optato per il treno acquistando per tempo i biglietti a tariffa agevolata messi a disposizione come consuetudine dalle ferrovie. C'è chi anche quest'anno, nonostante la distanza importante, non ha rinunciato a caricare lo zaino e raggiungere Genova a piedi, pur portandosi in vantaggio per il primo tratto a bordo di un pulmino. Ed è tutto, a più tardi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
14: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
13: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
17: Radio Verona. Viabilità.
4: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. I problemi arrivano sempre dalla A4, dove tra Desenzano e Brescia Est ci sono code in direzione Milano. Gli autovelox fino a domani, domenica 10 maggio, sono in via Badile, via San Michele, via Belfiore, via Forte Tomba, via Vinelunghe, via Galvani. Fate buon viaggio.
1: Radio Verona, flashback.

Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica. Radio Verona Weekend. La migliore musica, solo musica.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Stra Verona! Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
4: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
9: Does my hair look beautiful? Do my teeth look right?

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura alla cronaca, omicidio a Palermo nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo di 51 anni. Il delitto è avvenuto nella casa della vittima. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne. E la cronaca ci porta a Taranto, dove un uomo è stato ucciso a coltellate stamattina. La vittima, un 35enne originario del Mali, è stato assalito e accoltellato presumibilmente durante una lite. L'uomo, residente a Taranto, era regolare sul territorio nazionale e risulta incensurato. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'omicidio. E sono 3 i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Hantavirus, c'è l'allerta del Ministero della Salute. Passate da Roma 4 persone a bordo del volo KLM con la donna poi deceduta. Avviso del Ministero a 4 regioni, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva. Intanto sulla nave focolaio diretta alle Canarie c'è un medico italiano, mentre anche in Spagna continuano le ricerche di possibili altri contagiati. In chiusura le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei, ha detto il capo dello Stato. La forza attrattiva dell'Unione Europea è tornata più intensa che mai. I presidenti delle istituzioni europee hanno pubblicato video messaggi sui social network in cui festeggiano la ricorrenza. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Un uomo dà in escandescenza il pronto soccorso di Borgo Trento. Colpi contro i vetri, il personale medico, la guardia giurata. È accaduto ieri mattinata e poi una volta ancora nel pomeriggio, bloccando l'attività dei medici e di infermieri, creando soprattutto panico tra i presenti. Chiamata una volante, è stato bloccato. Lo aveva già fatto il 20 aprile e i sindacati lo giudicano un fatto gravissimo.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 9 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque un'altra aggressione al pronto soccorso di Borgo Trento, il peggio è stato evitato anche grazie ai poliziotti del posto di polizia che si trova accanto al servizio. I poliziotti hanno bloccato il soggetto e lo hanno poi consegnato ai colleghi delle volanti che lo hanno portato in questura. Quanto accaduto nuovamente al pronto soccorso rappresenta un fatto gravissimo che conferma ancora una volta come il tema della sicurezza non possa più essere affrontato come una semplice emergenza occasionale. Commenta Marco Bognin, segretario generale della UILP Verona. Lo stesso soggetto, già protagonista dei gravi episodi del 20 aprile, è tornato a mettere sotto pressione il personale sanitario e l'intera struttura, generando tensione, paura, disagi. La situazione è iniziata già ieri mattina attorno alle 9, rendendo necessario un primo intervento del posto di polizia verso mezzogiorno per contenere il comportamento aggressivo e gestire la situazione. Nel pomeriggio attorno alle 16 il soggetto si è nuovamente posizionato davanti al triage, impedendo di fatto ai cittadini di accedere regolarmente al servizio. Successivamente l'uomo ha colpito i vetri con pugni e tentato di dare una testata ad una guardia giurata. Solo a quel punto, dopo l'intervento del personale sanitario assieme ai poliziotti e la chiamata alla volante in supporto, è stato possibile farlo allontanare dal pronto soccorso. Vigili del fuoco al lavoro per ore ieri pomeriggio a Valeggio sul Mincio per un incendio in un campeggio, il fumo visibile a chilometri di distanza. Valentina Burati.
5: Il centralino dei vigili del fuoco è stato tempestato di telefonate. Tanto era vasta e minacciosa l'estensione della colonna di fumo che ieri nel tardo pomeriggio si è elevata da un campeggio di Valeggio sul Mincio in via Torrente Valle. Un grande spavento, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio di 4 container contenenti vario materiale del campeggio. I pompieri, arrivati con 2 squadre dal distaccamento veronese di Bardolino, un autobotte da Verona e una squadra da Castiglione delle Stiviere nel Mantovano, hanno circoscritto l'incendio e iniziato a spegnere le fiamme, evitando che si propagassero. Le operazioni hanno richiesto diverse ore. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.
4: E nuovi approfondimenti sulla strage di Casteldazzano a pochi giorni dalla consegna dei risultati dell'autopsia sui corpi dei 3 carabinieri morti nell'esplosione del casolare dei fratelli Ramponi. La procura di Verona ha chiesto accertamenti sul cellulare di una delle vittime, Marco Piffari. La copia forense del telefono sarà analizzata dal consulente tecnico Alessandro Farina. L'esame autoptico ha confermato che Piffari e i colleghi Valerio Daprà e Davide Bernardello sono morti soffocati sotto sotto il peso del soffitto che è crollato mentre si trovavano al piano terra quando Maria Luisa Ramponi ha innescato l'esplosione della casa satura di gas. Gli esami tossicologici non hanno rilevato sostanze sospette nei corpi delle vittime. L'analisi del cellulare di Piffari si aggiunge a quelle della maschera antigas di Franco Ramponi, che al momento dell'esplosione si trovava fuori casa insieme al fratello Dino, e alla consulenza dell'esplosivista Danilo Coppa, incaricato di ricostruire la sequenza dei fatti avvenuti il 14 ottobre 2025. Domani, in coincidenza con la festa della mamma, il quartiere di Borgo Trento ospiterà una nuova edizione della Domenica della Sostenibilità. Dalle 10 alle 19 il cuore del quartiere si trasformerà in un'area pedonale dedicata alla socialità, allo sport e alla vivibilità urbana, con musica, giochi per bambini, laboratori e negozi aperti. Ed è tutto, a più tardi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
9: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
8: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
0: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
1: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
0: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: Non mi sa imbucare la fuoriatura domenica. Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Di nuovo in casa il Verona dopo l'orgoglioso punto a Torino contro la Juventus. 36esima giornata di Serie A, stadio Bentegodi, domenica 10 maggio. Verona contro Como, fischio d'inizio alle 12:30 per partita da mezzogiorno in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con
12: distributori di benzina al risparmio.
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
14: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Luisa Ginetti. Avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei 4 passeggeri italiani del volo KLM, a bordo del quale si trovava la contagiata, poi deceduta a causa dell'antivirus. Avviso del Ministero della Salute a 4 regioni, Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Teheran chiede lo stop a richieste irragionevoli e intanto denuncia attacchi attribuiti alle forze americane contro pescherecci e mercantili iraniani nel Golfo Persico e parla di 6 dispersi, 3 morti invece in un raid aereo nel sud del Libano. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo è l'avvocata Boccellari, che assiste il 42enne. Al momento, ha chiarito, non è possibile prevedere una tempistica. Avrebbe immortalato con il cellulare 97 donne ignare mentre si sottoponevano a esami tossicologici nei bagni di una sede della ASL di Lecce. Per questo un operatore sociosanitario di 67 anni è indagato per interferenze illecite nella vita privata e detenzione di materiale pornografico, anche con presunti soggetti minorenni. MotoGP a Le Mans scocca all'ora della sprint race, piloti in pista alle 15, Pecco Bagnaia scatta in pole position davanti al compagno di team Marc Marquez e al leader del mondiale Bezzecchi. Domani gara lunga alle 14 con lo spauracchio pioggia. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Da Clever Tree. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Mamma,

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni. Abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Pioggia di soldi freschi per il filobus elettrico del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il nuovo sistema di trasporto pubblico in corso di costruzione ottiene ufficialmente 14 milioni. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, guidato da Salvini, ha inserito il progetto nel nuovo piano di riparto delle risorse dedicate al trasporto rapido di massa, riconoscendo l'opera come strategica per raggiungere gli obiettivi europei sulla mobilità sostenibile.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 9 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nonostante i tentativi di tutelare con mezzi tecnologici l'incolumità del personale al pronto soccorso di Borgo Trento, infermieri, medici continuano ad essere in pericolo. Ieri pomeriggio un uomo, un italiano con problemi di tossicodipendenza, lo stesso che il 20 aprile aveva messo in subbuglio la struttura per due volte, ha generato paura, tensione e disagi. La prima intorno alle 9, rendendo necessario l'intervento della polizia verso mezzogiorno, poi si è ripresentato verso le 16. Si è posizionato davanti al triage, impedendo ai cittadini di accedere regolarmente al servizio. Avrebbe anche tentato di colpire con una testata una guardia giurata. A quel punto, dopo l'intervento del personale sanitario e la chiamata al 113, si è allontanato. E serve una rete territoriale vera, dice Marco Bognin, segretario generale Funzione Pubblica UIL, capace di intervenire in modo strutturato e soprattutto un posto di polizia presidio fisso all'interno del pronto soccorso. Sentiamolo al microfono di Silvia Beltrami.
5: Secondo noi è necessario, non possiamo più perdere altro tempo, creare una rete sociale che abbracci più persone, più enti, non solo l'azienda ospedaliera ma anche la territorialità, quindi l'ASL e anche il comune, gli assistenti sociali. Noi sappiamo che in ogni ente in cui entriamo il personale è poco, però dobbiamo cercare di fare rete e noi come UIL siamo pronti a fare la nostra parte.
6: Il personale però è dotato da qualche settimana di apparecchiature che avvisano di un pericolo in corso.
5: Sì, c'è un bottone, una volta premuto dà un segnale che è un allarme sonoro. Questo segnale però non è collegato ad una centrale operativa e quindi serve comunque un operatore che chiami per avere il supporto delle forze dell'ordine. Ecco, noi pensiamo che sia necessario sviluppare questa novità.
6: E voi soprattutto chiedete anche una postazione, un posto fisso di controllo della polizia all'interno, a sto punto, del pronto soccorso?
5: Sicuramente, noi già da tempo la chiediamo, torniamo a chiederla con forza, perché solo con loro avremo la possibilità di tutela vera e immediata.
4: Arrivano i primi nomi dei grandi ospiti dell'evento previsto per venerdì 5 giugno alle 21.15 in Arena, una serata con diretta su Rai 1 in Mondovisione per festeggiare il riconoscimento UNESCO nel 2023 dell'arte del canto lirico e nel 2025 della cucina italiana. Un evento annunciato già mesi fa dall'attuale ministro del turismo Mazzi. Mario Puliero.
7: La sacerdotessa del rock, Patti Smith, grande appassionata dell'opera italiana, si esibirà in una versione sinfonica della sua hit mondiale, Because the Night, scritta con Bruce Springsteen. E poi due grandi artisti d'opera come Placido Domingo e Vittorio Grigolo, che all'Arena sono ormai di casa, sono le prime conferme di un cast che renderà davvero unica la serata del 5 giugno. Campioni del mondo Italia Loves UNESCO, per celebrare il primato UNESCO dell'Italia, la nazione al mondo con il più alto numero di siti patrimoni dell'umanità. E per festeggiare ancora una volta il riconoscimento nel 2023 dell'arte del canto lirico e per la prima volta il riconoscimento 2025 della cucina italiana, un percorso questo partito tra l'altro da Verona nell'edizione di Vinitaly alla presenza della premier Giorgia Meloni. Due set grandiosi, l'anfiteatro ovviamente con orchestra e coro dell'Arena con oltre 500 artisti in scena per riproporre i quadri più significativi e celebri delle opere liriche, e poi Piazza Bra che sarà protagonista di un grande tributo alla cucina italiana. Verranno rappresentate in diretta attraverso azioni sceniche spettacolari tutte le fasi di preparazione di una grande cena popolare sotto le stelle con 1000 persone.
4: Per la Dunata Nazionale 2026 gli alpini veronesi che andranno a Genova sono oltre 5.500. Raggiungeranno nelle prossime ore la città che quest'anno ospita la 97esima edizione dell'evento. Domani mattina all'alba partiranno dal Veronese, dalla città e dai vari punti della provincia 25 Pullman. Moltissimi alpini hanno optato per il treno acquistando per tempo i biglietti a tariffa agevolata, messi a disposizione come consuetudine dalle ferrovie. C'è chi anche quest'anno, nonostante la distanza importante, non ha rinunciato a caricare lo zaino e raggiungere Genova a piedi, pur portandosi in vantaggio per il primo tratto a bordo di un pulmino. Ed è tutto, a più tardi.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
12: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
11: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
17: Radio Verona.
18: Meteo.
4: Dopo una giornata con cielo sereno poco nuvoloso per domani, si prevede invece un cambio di registro con cielo molto nuvoloso coperto con deboli piogge. La temperatura massima domani sarà di 20 gradi, la minima di 16.
18: Radio Verona Flashback.

Rewind.

0: Dal 7 al 10 maggio in Piazza Bra, via Roma, Piazza dei Signori e Piazza Bra Molinari a Verona torna la 24esima mostra mercato enogastronomica Le Piazze dei Sapori, organizzata da Confesercenti per la valorizzazione del territorio e del Made in Italy. Info su lepiazzedeisapori.com e seguici anche sui nostri social.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
10: Di nuovo in casa il Verona dopo l'orgoglioso punto a Torino contro la Juventus. 36esima giornata di Serie A, stadio Bentegodi, domenica 10 maggio, Verona contro Como. Fischio d'inizio alle 12.30 per partire da mezzogiorno in diretta su Radio Verona.
11: In collaborazione con
12: distributori di benzina al risparmio.
13: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
14: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, morta a causa del virus. Informate le regioni di competenza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto. L'OMS insiste, non è un altro Covid e il rischio dell'antivirus è basso. Delitto di Garlasco, dato il quadro che viene fuori dall'inchiesta appena chiusa, carico di Andrea Sempio e che scagiona Alberto Stasi. L'intenzione è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. Lo dice l'avvocata Bocellari che assiste il 42enne. Oggi la legale incontra Stasi per fargli vedere per la prima volta le carte. Condanniamo ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza e religione, lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo una delegazione dei capi della comunità musulmana del Senegal. È necessario alzare la nostra voce a sostegno di ogni minoranza sofferente, ha aggiunto il pontefice. Israele prevede di rilasciare in giornata Tiago Avila e Saif Aboukeshekh, i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. Lo rende noto la ONG israeliana per i diritti umani Adala. L'Italia si appresta a sorpassare la Grecia, diventando nel 2026 il paese europeo con il più alto rapporto debito-PIL. Le stime dei governi e quelle rese note recentemente dal Fondo Monetario convergono nel prevedere un passaggio quasi storico tra due degli ex PIGS. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sborno.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cagare!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Un uomo dà in escandescenza al pronto soccorso di Borgo Trento, colpi contro i vetri, il personale medico, la guardia giurata. È accaduto ieri mattinata e poi una volta ancora nel pomeriggio, bloccando l'attività dei medici, di infermieri, creando soprattutto panico tra i presenti. Chiamata una volante, è stato bloccato. Lo aveva già fatto il 20 aprile e i sindacati lo giudicano un fatto gravissimo.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 9 maggio, ben trovati da Francesca Pellegrini. Dunque un'altra aggressione al pronto soccorso di Borgo Trento. Il peggio è stato evitato anche grazie ai poliziotti del posto di polizia che si trova accanto al servizio. I poliziotti hanno bloccato il soggetto e lo hanno poi consegnato ai colleghi delle volanti che lo hanno portato in questura. Quanto accaduto nuovamente al pronto soccorso rappresenta un fatto gravissimo che conferma ancora una volta come il tema della sicurezza non possa più essere affrontato come una semplice emergenza occasionale. Commenta Marco Bognin, segretario generale della UILP Verona. Lo stesso soggetto, già protagonista dei gravi episodi del 20 aprile, è tornato a mettere sotto pressione il personale sanitario e l'intera struttura, generando tensione, paura, disagi. La situazione è iniziata già ieri mattina attorno alle 9, rendendo necessario un primo intervento del posto di polizia verso mezzogiorno per contenere il comportamento aggressivo e gestire la situazione. Nel pomeriggio attorno alle 16 il soggetto si è nuovamente posizionato davanti al triage, impedendo di fatto ai cittadini di accedere regolarmente al servizio. Successivamente l'uomo ha colpito i vetri con pugni e tentato di dare una testata ad una guardia giurata. Solo a quel punto, dopo l'intervento del personale sanitario assieme ai poliziotti e la chiamata alla volante in supporto, è stato possibile farlo allontanare dal pronto soccorso. Vigili del fuoco al lavoro per ore ieri pomeriggio a Valeggio sul Mincio per un incendio in un campeggio, il fumo visibile a chilometri di distanza. Valentina Burati.
5: Il centralino dei vigili del fuoco è stato tempestato di telefonate. Tanto era vasta e minacciosa l'estensione della colonna di fumo che ieri nel tardo pomeriggio si è elevata da un campeggio di Valeggio sul Mincio in via Torrente Valle. Un grande spavento, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio di 4 container contenenti vario materiale del campeggio. I pompieri, arrivati con 2 squadre dal distaccamento veronese di Bardolino, un autobotte da Verona e una squadra da Castiglione delle Stiviere nel Mantovano, hanno circoscritto l'incendio e iniziato a spegnere le fiamme, evitando che si propagassero. Le operazioni hanno richiesto diverse ore. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.
4: E nuovi approfondimenti sulla strage di Casteldazzano a pochi giorni dalla consegna dei risultati dell'autopsia sui corpi dei 3 carabinieri morti nell'esplosione del casolare dei fratelli Ramponi. La procura di Verona ha chiesto accertamenti sul cellulare di una delle vittime, Marco Piffari. La copia forense del telefono sarà analizzata dal consulente tecnico Alessandro Farina. L'esame autoptico ha confermato che Piffari e i colleghi Valerio Daprà e Davide Bernardello sono morti soffocati sotto il peso del soffitto che è crollato mentre si trovavano al piano terra quando Maria Luisa Ramponi ha innescato l'esplosione della casa satura di gas. Gli esami tossicologici non hanno rilevato sostanze sospette nei corpi delle vittime. L'analisi del cellulare di Piffari si aggiunge a quelle della maschera antigas di Franco Ramponi, che al momento dell'esplosione si trovava fuori casa insieme al fratello Dino, e alla consulenza dell'esplosivista Danilo Coppa, incaricato di ricostruire la sequenza conseguenza dei fatti avvenuti il 14 ottobre 2025. Domani, in coincidenza con la festa della mamma, il quartiere di Borgo Trento ospiterà una nuova edizione della Domenica della Sostenibilità. Dalle 10 alle 19 il cuore del quartiere si trasformerà in un'area pedonale dedicata alla socialità, allo sport e alla vivibilità urbana, con musica, giochi per bambini, laboratori e negozi aperti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Dopo una giornata con cielo sereno poco nuvoloso, per domani si prevede invece un cambio di registro con cielo molto nuvoloso coperto con deboli piogge. La temperatura massima domani sarà di 20 gradi, la minima di 16.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
10: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
9: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
2: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti, ancora accuse da parte di Trump all'Italia all'indomani del viaggio a Roma del suo segretario di Stato Rubio. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, ha detto il presidente americano in un'intervista al Corriere della Sera. E sulla possibilità di spostare le truppe dal nostro paese ha detto: ci sto ancora pensando. Mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce i dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. Ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani su diverse località del sud del paese e a sud di Beirut. Scattata la sorveglianza del Ministero della Salute per antivirus su 4 persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo KLM con scalo a Roma, su cui c'era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I 4 si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato un 74enne con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato un nightclub situato in via della Cannuccia ad Anzio. All'interno del locale sono stati identificati 3 clienti, 12 minorenni. Tennis: Jasmine Paolini saluta gli internazionali d'Italia. La campionessa in carica perde in 3 set contro Elis Mertens. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Per la MotoGP Martin vince la sprint di Le Mans alle spalle del pilota Aprilia, Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez, per lui problema al piede destro e controlli al centro medico. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.
7: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea

0: adatto per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
1: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: settimane prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. E in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12. E dove e quando vuoi al sito radioverona.it, sezione podcast.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con
4: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
5: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: Pioggia di soldi freschi per il filobus elettrico del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il nuovo sistema di trasporto pubblico in corso di costruzione ottiene ufficialmente 14 milioni. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, guidato da Salvini, ha inserito il progetto nel nuovo piano di riparto delle risorse dedicate al trasporto rapido di massa, riconoscendo l'opera come strategica per raggiungere gli obiettivi europei sulla mobilità sostenibile.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È sabato 9 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nonostante i tentativi di tutelare con mezzi tecnologici l'incolumità del personale al pronto soccorso di Borgo Trento, infermieri, medici continuano ad essere in pericolo. Ieri pomeriggio un uomo, un italiano con problemi di tossicodipendenza, lo stesso che il 20 aprile aveva messo in subbuglio la struttura per due volte, ha generato paura, tensione e disagi. La prima intorno alle 9, rendendo necessario l'intervento della polizia verso mezzogiorno, poi si è ripresentato verso le 16. Si è posizionato davanti al triage, impedendo ai cittadini di accedere regolarmente al servizio. Avrebbe anche tentato di colpire con una testata una guardia giurata. A quel punto, dopo l'intervento del personale sanitario e la chiamata al 113, si è allontanato. E serve una rete territoriale vera, dice Marco Bognin, segretario generale Funzione Pubblica UIL, capace di intervenire in modo strutturato e soprattutto un posto di polizia presidio fisso all'interno del pronto soccorso. Sentiamolo al microfono di Silvia Beltrami.
7: Secondo noi è necessario, non possiamo più perdere altro tempo, creare una rete sociale che abbracci più persone, più enti, non solo l'azienda ospedaliera ma anche la territorialità, quindi l'ASL e anche il comune, gli assistenti sociali. Noi sappiamo che in ogni ente in cui entriamo il personale è poco, però dobbiamo cercare di fare rete e noi come UIL siamo pronti a fare la nostra parte.
8: Il personale però è dotato da qualche settimana di apparecchiature che avvisano di un pericolo in corso.
7: Sì, c'è un bottone, una volta premuto dà un segnale che è un allarme sonoro. Questo segnale però non è collegato ad una centrale operativa e quindi serve comunque un operatore che chiami per avere il supporto delle forze dell'ordine. Ecco, noi pensiamo che sia necessario sviluppare questa novità.
8: E voi soprattutto chiedete anche una postazione, un posto fisso di controllo della polizia all'interno, a sto punto, del pronto soccorso?
7: Sicuramente, noi già da tempo la chiediamo, torniamo a chiederla con forza, perché solo con loro avremo la possibilità di tutela vera e immediata.
6: Arrivano i primi nomi dei grandi ospiti dell'evento previsto per venerdì 5 giugno alle 21.15 in Arena, una serata con diretta su Rai 1 in Mondovisione per festeggiare il riconoscimento UNESCO nel 2023 dell'arte del canto lirico e nel 2025 della cucina italiana, un evento annunciato già mesi fa dall'attuale ministro del turismo Mazzi. Mario Puliero.
9: La sacerdotessa del rock, Patti Smith, grande appassionata dell'opera italiana, si esibirà in una versione sinfonica della sua hit mondiale, Because the Night, scritta con Bruce Springsteen. E poi due grandi artisti d'opera come Placido Domingo e Vittorio Grigolo, che all'Arena sono ormai di casa. Sono le prime conferme di un cast che renderà davvero unica la serata del 5 giugno. Campioni del mondo, Italia loves UNESCO, per celebrare il primato UNESCO dell'Italia, la nazione al mondo con il più alto numero di siti patrimoni dell'umanità. E per festeggiare ancora una volta il riconoscimento nel 2023 dell'arte del canto lirico e per la prima volta il riconoscimento 2025 della cucina italiana, un percorso questo partito tra l'altro da Verona nell'edizione di Vinitaly alla presenza della premier Giorgia Meloni. Due set grandiosi, l'anfiteatro ovviamente con orchestra e coro dell'Arena con oltre 500 artisti in scena per riproporre i quadri più significativi e celebri delle opere liriche, e poi Piazza Bra che sarà protagonista di un grande tributo alla cucina italiana. Verranno rappresentate in diretta attraverso azioni sceniche spettacolari tutte le fasi di preparazione di una grande cena popolare sotto le stelle con 1000 persone.
6: Per la Dunata Nazionale 2026 gli alpini veronesi che andranno a Genova sono oltre 5.500. Raggiungeranno nelle prossime ore la città che quest'anno ospita la 97esima edizione dell'evento. Domani mattina all'alba partiranno dal Veronese, dalla città e dai vari punti della provincia 25 Pullman. Moltissimi alpini hanno optato per il treno acquistando per tempo i biglietti a tariffa agevolata, messi a disposizione come consuetudine dalle ferrovie. C'è chi anche quest'anno, nonostante la distanza importante, non ha rinunciato a caricare lo zaino e raggiungere Genova a piedi, pur portandosi in vantaggio per il primo tratto a bordo di un pulmino. Ed è tutto, a più tardi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
15: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
14: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
16: Radio Verona.
17: Radio Verona, flashback.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Il conto alla rovescia è iniziato. Arriva la 43esima Straverona. Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione da Luisa Ginetti. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno, così Donald Trump in esclusiva al Corriere della Sera commenta l'eventualità che il nostro paese possa fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran. Poi sulla possibilità di spostare le truppe dall'Italia dice: ci sto ancora pensando. E intanto, mentre Trump attende la risposta dell'Iran sul suo ultimo piano di pace, Teheran per la prima volta fornisce dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele. L'attuale guida suprema del paese ha portato lesioni alla rotula e alla schiena. In Libano almeno 11 persone sono morte in raid israeliani. Peter Magyar ha giurato il nuovo primo ministro dell'Ungheria. Nel suo discorso ha promesso di servire il paese e non di regnare. La cerimonia di investitura si è svolta a meno di un mese dopo la schiacciante vittoria elettorale che ha posto fine ai 16 anni di potere del nazionalista Viktor Orban. Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con l'elisoccorso. Sembra che i due si conoscessero. Calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Udinese vince 2-0 in trasferta a Cagliari. La squadra di Rooney Aic sale così al nono posto. Cori razzisti contro Davis che protesta e viene ammonito. Poi il cartellino viene ritirato. Dalle 18 in campo Lazio-Inter, antipasto della finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13. Alle 20.45 Lecce-Juventus. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Giochiamo, dai.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Radio Verona. Radio Verona.
2: Compilation 90.

0: Dal 7 al 10 maggio in Piazza Bra, via Roma, Piazza dei Signori e Piazza Bra Molinari a Verona torna la 24esima mostra mercato enogastronomica Le Piazze dei Sapori, organizzata da Confesercenti per la valorizzazione del territorio e del Made in Italy. Info su lepiazzedeisapori.com e seguici anche sui nostri social.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione.

0: è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Di nuovo in casa il Verona dopo l'orgoglioso punto a Torino contro la Juventus. 36esima giornata di Serie A, stadio Bentegodi, domenica 10 maggio. Verona contro Como, fischio d'inizio alle 12.30 per partita da mezzogiorno in diretta su Radio Verona.
5: In collaborazione con
6: distributori di benzina al risparmio.
7: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
8: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.

0: sono le 18 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Ti auguro il meglio rispetto alle cure che hai intrapreso. La tua positività e resilienza, nonostante le circostanze così difficili, sono davvero fonte di stimolo. Sono le parole che Kate Middleton ha scritto a Claudia Zanirra, giovane mamma di Zimella, malata di tumore. La 33enne si è rivolta alla principessa del Galles lo scorso agosto con due lettere, ricevendone altrettante di incoraggiamento in risposta. Claudia lancia ora un appello per incontrarla in Italia quando mercoledì e giovedì prossimi Kate Middleton sarà a Reggio Emilia visita il centro per la prima infanzia della Royal Foundation. Se è previsto un momento pubblico io ci sarò, dice Claudia. A me basta stare alla transenna anche lontano, ma vederla.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 9 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque un'altra aggressione al pronto soccorso di Borgo Trento, il peggio è stato evitato anche grazie ai poliziotti del posto di polizia che si trova accanto al servizio. I poliziotti hanno bloccato il soggetto e lo hanno poi consegnato ai colleghi delle volanti che lo hanno portato in questura. Quanto accaduto nuovamente al pronto soccorso rappresenta un fatto gravissimo che conferma ancora una volta come il tema della sicurezza non possa più essere affrontato come una semplice emergenza occasionale. Commenta Marco Bognin, segretario generale della UILP Verona. Lo stesso soggetto, già protagonista dei gravi episodi del 20 aprile, è tornato a mettere sotto pressione il personale sanitario e l'intera struttura, generando tensione, paura, disagi. La situazione è iniziata già ieri mattina attorno alle 9, rendendo necessario un primo intervento del posto di polizia verso mezzogiorno per contenere il comportamento aggressivo e gestire la situazione. Nel pomeriggio attorno alle 16 il soggetto si è nuovamente posizionato davanti al triage, impedendo di fatto ai cittadini di accedere regolarmente al servizio. Successivamente l'uomo ha colpito i vetri con pugni e tentato di dare una testata ad una guardia giurata. Solo a quel punto, dopo l'intervento del personale sanitario assieme ai poliziotti e la chiamata alla volante in supporto, è stato possibile farlo allontanare dal pronto soccorso. Vigili del fuoco al lavoro per ore ieri pomeriggio a Valeggio sul Mincio per un incendio in un campeggio, il fumo visibile a chilometri di distanza. Valentina Burati.
4: Il centralino dei vigili del fuoco è stato tempestato di telefonate, tanto era vasta e minacciosa l'estensione della colonna di fumo che ieri nel tardo pomeriggio si è elevata da un campeggio di Valeggio sul Mincio in via Torrente Valle. Un grande spavento, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio di 4 container contenenti vario materiale del campeggio. I pompieri, arrivati con 2 squadre dal distaccamento veronese di Bardolino, un autobotte da Verona e una squadra da Castiglione delle Stiviere nel Mantovano, hanno circoscritto l'incendio e iniziato a spegnere le fiamme, evitando che si propagassero. Le operazioni hanno richiesto diverse ore. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.
3: E nuovi approfondimenti sulla strage di Casteldazzano a pochi giorni dalla consegna dei risultati dell'autopsia sui corpi dei 3 carabinieri morti nell'esplosione del casolare dei fratelli Ramponi. La Procura di Verona ha chiesto accertamenti sul cellulare di una delle vittime, Marco Piffari. La copia forense del telefono sarà analizzata dal consulente tecnico Alessandro Farina. L'esame autoptico ha confermato che Piffari e i colleghi Valerio Daprà e Davide Bernardello sono morti soffocati sotto sotto il peso del soffitto che è crollato mentre si trovavano al piano terra quando Maria Luisa Ramponi ha innescato l'esplosione della casa satura di gas. Gli esami tossicologici non hanno rilevato sostanze sospette nei corpi delle vittime. L'analisi del cellulare di Piffari si aggiunge a quelle della maschera antigas di Franco Ramponi, che al momento dell'esplosione si trovava fuori casa insieme al fratello Dino, e alla consulenza dell'esplosivista Danilo Coppa, incaricato di ricostruire la sequenza dei fatti avvenuti il 14 ottobre 2025. Domani, in coincidenza con la festa della mamma, il quartiere di Borgo Trento ospiterà una nuova edizione della Domenica della Sostenibilità. Dalle 10 alle 19 il cuore del quartiere si trasformerà in un'area pedonale dedicata alla socialità, allo sport e alla vivibilità urbana, con musica, giochi per bambini, laboratori e negozi aperti. Ed è tutto, a più tardi.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
9: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
8: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
3: Dopo una giornata con cielo sereno poco nuvoloso, per domani si prevede invece un cambio di registro con cielo molto nuvoloso coperto con deboli piogge. La temperatura massima domani sarà di 20 gradi, la minima di 16.
1: Radio Verona, flashback.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
1: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Di nuovo in casa il Verona dopo l'orgoglioso punto a Torino contro la Juventus. 36esima giornata di Serie A, stadio Bentegodi, domenica 10 maggio. Verona contro Como, fischio d'inizio alle 12.30 per partire da mezzogiorno in diretta su Radio Verona.
1: In collaborazione con
11: distributori di benzina al risparmio.
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
1: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Top Italia, la classifica italiana di Radio Verona. Top Italia, Top Italia, la classifica delle canzoni italiane più forti del momento. Radio Verona, notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Luisa Genetti. Il Cremlino gela Donald Trump sulla tregua con l'Ucraina. La proroga del cessate il fuoco non dipende solo da lui, dice il consigliere di Putin, Ushakov, definendo poi infondata la speranza americana di estendere la pausa oltre l'11 maggio. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno, così Trump, intanto in esclusiva al Corriere della Sera, commenta l'eventualità che il nostro paese possa fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran. Londra invia un cacciatorpediniere per una futura missione a Hormuz. Il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, nell'inchiesta in cui è indagato Andrea Sempio, sarebbe legato ai video intimi tra la ragazza e Alberto Stasi. È la posizione dei carabinieri, che definiscono a tratti angosciante il soliloquio in cui Sempio è da solo in auto e a voce alta ripercorre quei giorni dell'estate del 2007. Una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con l'eli soccorso. Sembra che i due si conoscessero. Tennis, quinto giorno al Foro Italico degli Internazionali d'Italia con 5 azzurri. Mattia Bellucci centra il terzo turno battendo l'argentino Echeverri. Fuori Jasmine Paolini. Ora in campo Flavio Cobolli. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Più tardi anche Pellegrino. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
1: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
2: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: Da oltre 40 anni Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui
13: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Ti auguro il meglio rispetto alle cure che hai intrapreso. La tua positività e resilienza, nonostante le circostanze così difficili, sono davvero fonte di stimolo. Sono le parole che Kate Middleton ha scritto a Claudia Zanir, giovane mamma di Zimella, malata di tumore. La 33enne si è rivolta alla principessa del Galles lo scorso agosto con due lettere, ricevendone altrettante di incoraggiamento in risposta. Claudia lancia ora un appello per incontrarla in Italia, quando mercoledì e giovedì prossimi Kate Middleton sarà a Reggio Emilia in visita al centro per la prima infanzia della Royal Foundation. Se è previsto un momento pubblico io ci sarò, dice Claudia. A me basta stare alla Transenna, anche lontano, ma vederla.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 9 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nonostante i tentativi di tutelare con mezzi tecnologici l'incolumità del personale al pronto soccorso di Borgo Trento, infermieri, medici continuano ad essere in pericolo. Ieri pomeriggio un uomo, un italiano con problemi di tossicodipendenza, lo stesso che il 20 aprile aveva messo in subbuglio la struttura per due volte, ha generato paura, tensione e disagi. La prima intorno alle 9, rendendo necessario l'intervento della polizia verso mezzogiorno, poi si è ripresentato verso le 16. Si è posizionato davanti al triage, impedendo ai cittadini di accedere regolarmente al servizio. Avrebbe anche tentato di colpire con una testata una guardia giurata. A quel punto, dopo l'intervento del personale sanitario e la chiamata al 113, si è allontanato. E serve una rete territoriale vera, dice Marco Bognin, segretario generale Funzione Pubblica UIL, capace di intervenire in modo strutturato e soprattutto un posto di polizia presidio fisso all'interno del pronto soccorso. Sentiamolo al microfono di Silvia Beltrami.
5: Secondo noi è necessario, non possiamo più perdere altro tempo, creare una rete sociale che

0: abbracci più persone, più enti, non solo l'azienda ospedaliera, ma anche la territorialità, quindi l'ASL, e anche il comune, gli assistenti sociali. Noi sappiamo che in ogni ente in cui entriamo il personale è poco, però dobbiamo cercare di fare rete e noi come UIL siamo pronti a fare la nostra parte.
1: Il personale però è dotato da qualche settimana di apparecchiature che avvisano di un pericolo in corso.
0: Sì, c'è un bottone, una volta premuto dà un segnale che è un allarme sonoro. Questo segnale però non è collegato ad una centrale operativa e quindi serve comunque un operatore che chiami per avere il supporto delle forze dell'ordine. Ecco, noi pensiamo che sia necessario sviluppare questa novità.
1: E voi soprattutto chiedete anche una postazione, un posto fisso di controllo della polizia all'interno, a sto punto, del pronto soccorso?
0: Sicuramente, noi già da tempo la chiediamo, torniamo a chiederla con forza, perché solo con loro avremo la possibilità di tutela vera e immediata.
2: Arrivano i primi nomi dei grandi ospiti dell'evento previsto per venerdì 5 giugno alle 21.15 in Arena, una serata con diretta su Rai 1 in Mondovisione per festeggiare il riconoscimento UNESCO nel 2023 dell'arte del canto lirico e nel 2025 della cucina italiana, un evento annunciato già mesi fa dall'attuale ministro del turismo Mazzi. Mario Puliero.
3: La sacerdotessa del rock, Patti Smith, grande appassionata dell'opera italiana, si esibirà in una versione sinfonica della sua hit mondiale, Because the Night, scritta con Bruce Springsteen. E poi due grandi artisti d'opera come Placido Domingo e Vittorio Grigolo, che all'Arena sono ormai di casa, sono le prime conferme di un cast che renderà davvero unica la serata del 5 giugno. Campioni del mondo, Italia loves UNESCO, per celebrare il primato UNESCO dell'Italia, la nazione al mondo con il più alto numero di siti patrimoni dell'umanità. E per festeggiare ancora una volta il riconoscimento nel 2023 dell'arte del canto lirico e per la prima volta il riconoscimento 2025 della cucina italiana, un percorso questo partito tra l'altro da Verona nell'edizione di Vinitaly alla presenza della premier Giorgia Meloni. Due set grandiosi, l'anfiteatro ovviamente con orchestra e coro dell'Arena con oltre 500 artisti in scena per riproporre i quadri più significativi e celebri delle opere liriche, e poi Piazza Bra che sarà protagonista di un grande tributo alla cucina italiana. Verranno rappresentate in diretta attraverso azioni sceniche spettacolari tutte le fasi di preparazione di una grande cena popolare sotto le stelle con 1000 persone.
2: Per la Dunata Nazionale 2026 gli alpini veronesi che andranno a Genova sono oltre 5.500, raggiungeranno nelle prossime ore la città che quest'anno ospita la 97esima edizione dell'evento. Domani mattina all'alba partiranno dal Veronese, dalla città e dai vari punti della provincia 25 Pullman. Moltissimi alpini hanno optato per il treno acquistando per tempo i biglietti a tariffa agevolata, messi a disposizione come consuetudine dalle ferrovie. C'è chi anche quest'anno, nonostante la distanza importante, non ha rinunciato a caricare lo zaino e raggiungere Genova a piedi, pur portandosi in vantaggio per il primo tratto a bordo di un pulmino. Ed è tutto, una buona serata.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona. Meteo.
2: Dopo una giornata con cielo sereno poco nuvoloso, per domani si prevede invece un cambio di registro con cielo molto nuvoloso coperto con deboli piogge. La temperatura massima domani sarà di 20 gradi, la minima di 16.
8: Radio Verona. Let me tell you.

0: Giuseppe, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
1: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
1: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
1: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
2: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
3: Da oltre 40 anni, Apparente Discaligere Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Complimenti! Auto nuova?
5: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia. E arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
10: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.

0: Ma sono matta.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona. L'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'allarme antivirus arriva in Italia. Sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM di passaggio per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi morta a causa del virus. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Disposte le quarantene precauzionali. La Ondius domani mattina arriva alle Canarie. Nuovo attacco di Trump all'Italia all'indomani della visita di Rubio a Roma. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei nella guerra in Iran, dice il presidente americano, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. Washington intanto ancora in attesa della risposta di Teheran al piano di pace. Parata in tono minore sulla Piazza Rossa a Mosca per celebrare il giorno della vittoria. Nessun cenno da parte di Putin alla tregua di 3 giorni annunciata ieri. Ci ha pensato in seguito il Cremlino a gelare Trump, che aveva auspicato che il cessate il fuoco segnasse l'inizio della fine della guerra. Speranze infondate le ha liquidate il consigliere dello zar Ushakov. Delitto di Garlasco. Alberto Stasi vede la revisione del processo, dato il quadro che viene fuori dall'inchiesta appena chiusa a carico di Andrea Sempio. Acceleriamo il più possibile, fanno sapere i legali che oggi hanno incontrato il 42enne per valutare gli atti della nuova inchiesta. Secondo l'informativa dei carabinieri, i Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini su Sempio. Tennis, buona la prima al Foro Italico per Cobolli, che supera il francese Atman in 2 set. Al terzo turno anche Belluzzi, che batte Echeverri. Fuori la campionessa in carica Paolini, ora Sinner Hofner, più tardi Pellegrino. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
2: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
3: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
0: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Club. Sono le 20:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Ti auguro il meglio rispetto alle cure che hai intrapreso. La tua positività e resilienza, nonostante le circostanze così difficili, sono davvero fonte di stimolo. Sono le parole che Kate Middleton ha scritto a Claudia Zanirra, giovane mamma di Zimella, malata di tumore. La 33enne si è rivolta alla principessa del Galles lo scorso agosto con due lettere, ricevendone altrettante di incoraggiamento in risposta. Claudia lancia ora un appello per incontrarla in Italia quando mercoledì e giovedì prossimi Kate Middleton sarà a Reggio Emilia in visita al centro per la prima infanzia della Royal Foundation. Se è previsto un momento pubblico io ci sarò, dice Claudia. A me basta stare alla transenna anche lontano, ma vederla.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello

0: showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È sabato 9 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque, un'altra aggressione al pronto soccorso di Borgo Trento. Il peggio è stato evitato anche grazie ai poliziotti del posto di polizia che si trova accanto al servizio. I poliziotti hanno bloccato il soggetto e lo hanno poi consegnato ai colleghi delle volanti che lo hanno portato in questura. Quanto accaduto nuovamente al pronto soccorso rappresenta un fatto gravissimo che conferma ancora una volta come il tema della sicurezza non possa più essere affrontato come una semplice emergenza occasionale. Commenta Marco Bognin, segretario generale della UILP Verona. Lo stesso soggetto, già protagonista dei gravi episodi del 20 aprile, è tornato a mettere sotto pressione il personale sanitario e l'intera struttura, generando tensione, paura, disagi. La situazione è iniziata già ieri mattina attorno alle 9, rendendo necessario un primo intervento del posto di polizia verso mezzogiorno per contenere il comportamento aggressivo e gestire la situazione. Nel pomeriggio attorno alle 16 il soggetto si è nuovamente posizionato davanti al triage, impedendo di fatto ai cittadini di accedere regolarmente al servizio. Successivamente l'uomo ha colpito i vetri con pugni e tentato di dare una testata ad una guardia giurata. Solo a quel punto, dopo l'intervento del personale sanitario assieme ai poliziotti e la chiamata alla volante in supporto, è stato possibile farlo allontanare dal pronto soccorso. Vigili del fuoco al lavoro per ore ieri pomeriggio a Valeggio sul Mincio per un incendio in un campeggio, il fumo visibile a chilometri di distanza. Valentina Burati.
3: Il centralino dei vigili del fuoco è stato tempestato di telefonate, tanto era vasta e minacciosa l'estensione della colonna di fumo che ieri nel tardo pomeriggio si è elevata da un campeggio di Valeggio sul Mincio in via Torrente Valle. Un grande spavento, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio di 4 container contenenti vario materiale del campeggio. I pompieri, arrivati con 2 squadre dal distaccamento veronese di Bardolino, un autobotte da Verona e una squadra da Castiglione delle Stiviere nel Mantovano, hanno circoscritto l'incendio e iniziato a spegnere le fiamme, evitando che si propagassero. Le operazioni hanno richiesto diverse ore. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.
2: E nuovi approfondimenti sulla strage di Casteldazzano a pochi giorni dalla consegna dei risultati dell'autopsia sui corpi dei 3 carabinieri morti nell'esplosione del casolare dei fratelli Ramponi. La procura di Verona ha chiesto accertamenti sul cellulare di una delle vittime, Marco Piffari. La copia forense del telefono sarà analizzata dal consulente tecnico Alessandro Farina. L'esame autoptico ha confermato che Piffari e i colleghi Valerio Daprà e Davide Bernardello sono morti soffocati sotto il peso del soffitto che è crollato mentre si trovavano al piano terra quando Maria Luisa Ramponi ha innescato l'esplosione della casa satura di gas. Gli esami tossicologici non hanno rilevato sostanze sospette nei corpi delle vittime. L'analisi del cellulare di Piffari si aggiunge a quelle della maschera antigas di Franco Ramponi, che al momento dell'esplosione si trovava fuori casa insieme al fratello Dino, e alla consulenza dell'esplosivista Danilo Coppa, incaricato di ricostruire la sequenza dei fatti avvenuti il 14 ottobre 2025. Domani, in coincidenza con la festa della mamma, il quartiere di Borgo Trento ospiterà una nuova edizione della Domenica della Sostenibilità. Dalle 10 alle 19 il cuore del quartiere si trasformerà in un'area pedonale dedicata alla socialità, allo sport e alla vivibilità urbana, con musica, giochi per bambini, laboratori e negozi aperti. Ed è tutto, una buona serata.
1: Meteo.
2: Dopo una giornata con cielo sereno poco nuvoloso, per domani si prevede invece un cambio di registro con cielo molto nuvoloso coperto con deboli piogge. La temperatura massima domani sarà di 20 gradi, la minima di 16.
4: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
5: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
4: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
7: Radio Verona Flashback.

0: Dal 7 al 10 maggio in Piazza Bra, via Roma, Piazza dei Signori e Piazza Bra Molinari a Verona torna la 24esima mostra mercato enogastronomica Le Piazze dei Sapori, organizzata da Confesercenti per la valorizzazione del territorio e del Made in Italy. Info su lepiazzedeisapori.com e seguici anche sui nostri social.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
0: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
0: Chiama 045 561 500.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Radio Verona.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Dopo una giornata con cielo sereno poco nuvoloso, per domani si prevede invece un cambio di registro con cielo molto nuvoloso coperto con deboli piogge. La temperatura massima domani sarà di 20 gradi, la minima di 16.
1: Radio Verona Flashback. Selection. I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
3: Non mi sa imbucare la fuoriatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
6: Forza Verona!
7: Se perde Verona sto proprio male.
8: Forza Verona!
9: Forza Verona!
10: Volemmo che venga al Verona.
11: Volemmo che venga al Verona.
12: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
6: Volemmo che venga al Verona!
5: In collaborazione con
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
13: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Radio Verona,

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Forza Verona!
7: Se perde Verona sto proprio male.
8: Forza Verona!
9: Forza Verona!
10: Volemmo che bene al Verona.
11: Volemmo che bene al Verona.
12: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate e i vostri messaggi.
6: Volemmo che bene al Verona!
1: In collaborazione con
13: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
14: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. 26. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Forza Verona!
7: Se perde Verona sto proprio male.
8: Forza Verona!
9: Forza Verona!
10: Volemmo che bene al Verona.
11: Volemmo che bene al Verona.
12: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
6: Volemmo che bene al Verona!
13: In collaborazione con
14: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
15: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.
16: Radio Verona. The Dance Club.
17: The Dance Club.
18: Su Radio Verona.
19: The

0: Sono le 23:02.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.